di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Torta di nozze. Jacques Duhem e Luc Herry, violini. Raymond Glatard, viola. Carlos Durt, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Jean-François Esser, pianoforte. Solisti dell'Orchestra Nazionale di Francia. Igor Stravinsky, Le nozze. Scene coreografiche russe con canto e musica. Voci: Annie Mori, soprano. Patricia Parker, mezzo soprano. John Matchinson, tenore. Paul Hudson, basso. Pianoforti: Marta Argerich, Christian Zimmerman, Cyprien Katsaris, Homero Frances. English Bach Festival Chorus. Maestro del coro Nicholas Cleary. English Bach Festival Percussion Ensemble. Direttore Leona Bernstein.

хат, кормишь, как ты, да, угли баню поставить, ты садишься, шоу.

Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Le nozze, scene coreografiche russe con canto e musica. Annie Mori, soprano. Patricia Parker, mezzo soprano. John Mitchison, tenore. Paul Hudson, basso. Pianoforti: Marta Argerich, Christian Zimmerman, Cyprien Katsaris, Homero Frances. English Bach Festival Chorus, maestro del coro Nicholas Cliubury, English Bach Festival Percussion Ensemble, direttore Leona Bernstein. Jean-Baptiste Lully, nozze al villaggio, Old Summer Collegium, chitarra Konrad Dragosnik.

0: di Jean-Baptiste Lully. Abbiamo ascoltato Nozze al villaggio, Old Summer Collegium, chitarra Konrad Ragosnik.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, Bauern cantate, cantata campestre, Bachwerke für Zeugnis 212. Edith Matis, soprano. Theo Adam, basso. Kammerorchester Berlin, direttore Peter Schreier.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Bauern cantate, cantata campestre, Bachwerke für Cygnus 212, Edith Matis, soprano, Theo Adam, basso, Kammerorchester Berlin, direttore Peter Schreier. Franz von Suppé, poeta e contadino, ouverture, Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit, violoncello solista Guy Fouquet.

di Franz von Zuppé abbiamo ascoltato l'ouverture da Poeta e contadino. Orchestre Symphonique de Montréal. Direttore Charles Dutoit. Violoncello solista Guy Fouquet. Giacomo Leopardi. Il sabato del villaggio.

La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mane, al dì di festa, il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando al dì della festa ella si ornava ed ancor sana e snella, solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro e sereno, e tornan l'ombre giù da colli e dai tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore. E intanto riede alla sua parca mensa, fischiando il zappature, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornirlo.

giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi avvenir, non ti sia grave.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale. Risveglio di liete impressioni all'arrivo in campagna. Allegro ma non troppo. Scena presso Rocello, andante molto mosso. Festosa riunione di contadini. Allegro. Temporale. Allegro. Canto pastorale, sentimenti di gioia e di ringraziamento. Allegretto. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Karl Böhm.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68, Pastorale. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Carl Böhm. Giacomo Leopardi. La quiete dopo la tempesta. Passate la tempesta, odo augelli far festa, e la gallina, tornata in sulla via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno, rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna, e chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra, in ogni lato risorge il romorio, torna il lavoro usato. L'artigiano a mirar l'umido cielo, con l'opera in man, cantando fassi in su l'uscio. A prova vien fuor la femminetta, a cor dell'acqua della novella piova, e l'erbaiuol rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Ecco il sol che ritorna, ecco, sorride per l'ipoggio e le ville, apre i balconi, apre terrazze e logge la famiglia, e dalla via corrente odi lontano tintinnio di sonagli, il carro stride del passeggero che suo cammin ripiglia. Si rallegra ogni core, si dolce, si gradita, quand'è com'or la vita, quando con tanto amore l'uomo ai suoi studi intende, o torna all'opre, o cosa nuova imprende, quando dei mali suoi men si ricorda. Piacer, figlio d'affanno, gioia vana, che frutto del passato timore, onde si scosse e paventò la morte chi la vita aborria, onde in lungo tormento, fredde, tacite, smorte sudar le genti e palpitar, vedendo mossi alle nostre offese folgori, nembi e vento. O natura cortese, son questi i doni tuoi, questi diletti sono che tu porgi ai mortali. Uscir di pena e diletto fra noi, pene tu spargi a larga mano, il duolo spontaneo sorge, e di piacer, quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana prole cara agli eterni, assai felice se respirarti lice d'alcun dolor, beata se te d'ogni dolor morte risana.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica dell'Accademia Stefano Tempia, 1998-1999. Concerto di chiusura, con la partecipazione di Mario Koff, fagotto. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra. Allegro, andante, rondò, allegro. Solista Mario Koff. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Alberto Peiretti. Registrazione effettuata il 7 giugno 1999.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra. Solista Mario Koff, orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Alberto Peiretti. Giacomo Carissimi, Jefte, oratorio per soli, coro, orchestra, voci in eco e voci recitanti. Revisione, orchestrazione e traduzione dei testi a cura di Alberto Peiretti. Solisti: Francesca Rotondo, soprano; Laura Rivolta, contralto; Mokjin Hock, tenore; Carlo De Bortoli, basso. Eco: prima voce, Gabriella Biratari; Olga Jimenez, Miriam Mazzoni, Gabriella Scaglia. Seconda voce, Tamara Bisi, Irene Crisafi, Cristina D'Eugenio, Graziella Mola. Voci recitanti, Antonio Tamburrano e Luisa Zigliotto. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro, Massimo Peiretti. Direttore, Alberto Peiretti.
1: Era Jefte, uomo valorosissimo nel mestiere delle armi, figlio di Galad e di donna meretrice. Morto il padre, i fratelli lo cacciarono di casa dicendo: «Non puoi tu dividere con noi l'eredità, in quanto sei figlio di un'altra donna». Quindi Jefte si rifugiò nella terra di Tob. In seguito avvenne che i figli di Ammon combatterono contro Israele. Allora i fratelli si recarono da Jefte e gli dissero: «Il popolo, e noi pure, ti vogliamo come principe, affinché col tuo valore ci liberi dall'odioso flagello, rendendoci la libertà». Divenuto principe, Jefte inviò ambasciatori al re dei figli di Ammon nel tentativo di sventare la guerra, ma il re non accolse le proposte, ritenendosi insoddisfatto. Entrò allora in Jefte lo spirito divino e, avanzando verso le terre di Ammon, fece voto dicendo: «Se porrai in mia mano i figli di Ammon, o Signore, io ti offrirò in olocausto il primo, chiunque esso sia, che dalla porta della mia casa muoverà verso di me».

0: Allora qui dietro le sue terre di acqua.
1: Per combattere con impavido spirito e coraggio. E squillavano le trombe, rimbombavano i timpani. E così ebbe inizio la cruenta battaglia contro i nemici di Israele. Fuggite, fuggite, sperdetevi empi, soccombete, travolti, perite nel furibondo cozzare delle spade. Il Dio degli eserciti si è levato in battaglia e combatte contro di voi. Così Jefte espugnò ben 20 città, situate in una porzione di territorio nemico oltremodo grande. Ed urlando, i figli di Ammon furono umiliati dai figli di Israele.

0: Mentre Jefte tornava vincitore alla propria dimora, in Masfa, l'unica sua figlia, accompagnata da una schiera di fanciulle, gli andava incontro, preludiando con la voce.
1: Iniziate a danzare al suono dei tamburi, accompagnando il vostro canto con cimbali. Intoniamo un inno al Signore, ben modulando la voce. Lodiamo il Re, Dio del cielo, e lodiamo il Principe, Dio degli eserciti, che rese vincitore il condottiero dei figli di Israele. Ben modulando la voce, cantiamo un inno al Signore, che diede a noi gloria, rendendo Israele vittoriosa. Cantate con me, figli di Israele, e tutti i popoli della terra, lodino il Signore.

0: come vide Jefte, la sua unica figlia, muovergli incontro, memore del voto fatto al Dio d'Israele, per il crudo dolore, piangendo, si strappò le vesti e disse: me misero, figlia mia, unica figlia mia, tu m'hai ingannato, e così pure ingannasti te stessa.
1: Padre mio, quale ragione mai avrebbe potuto indurre l'unica figlia tua ad ingannare entrambi?
0: Promisi al Dio d'Israele di offrire in olocausto, qualora fossi tornato in Asfa vincitore, il primo uscito dalla mia casa per venirmi incontro. Me misero, figlia mia, unica figlia mia, tu m'hai ingannato, e così pure ingannasti te stessa.
1: Padre mio, se facesti voto per vincere i nemici di Israele, ecco, io, unica figlia, offro me stessa in olocausto per la tua vittoria. Una cosa soltanto ti prego di concedermi prima di morire.
0: Oh figlia, tra gli artigli della morte, cosa mai potrà consolare la dolente tua anima?
1: Consenti ch'io possa andare per 2 mesi con le mie compagne intorno per i monti a piangere la mia verginità.
0: Va, addio, figlia mia, va e piangi sui monti la tua verginità.

Piangete. Piangete, colli. Doletevi. Doletevi, montagne. Gridate alle stelle la disperazione del mio cuore. Ecco, morirà la Vergine e non potrà, nell'ora del trapasso, essere consolata dai propri figli. Gemete, o selve, sorgenti e fiumi, piangete la morte della Vergine. Ahimè, ahimè, dolente, il popolo esulta per la vittoria di Israele, la gloria di Jefte. Io, proprio per questo, senza figli, Vergine, dovrò morire e rinunciare alla vita. Fremete, o rocce, stupitevi, o colli, valli e caverne, risuonate di orrendi boati, piangete, piangete, figli di Israele, piangete la mia verginità. E per l'unica figlia di Jefte, sgorghi dalle vostre labbra un mesto canto di infinito dolore.

Di Giacomo Carissimi abbiamo ascoltato Jefte, oratorio per soli, coro, orchestra, voci in eco e voci recitanti. Revisione, orchestrazione e traduzione dei testi a cura di Alberto Peiretti. Solisti: Francesca Rotondo, soprano; Laura Rivolta, contralto; Mokjin Hock, tenore; Carlo De Bortoli, basso. Eco. Prima voce: Gabriella Biratari, Olga Jimenez, Miriam Mazzoni, Gabriella Scaglia. Seconda voce: Tamara Bisi, Irene Crisafi, Cristina D'Eugenio, Graziella Mola. Voci recitanti: Antonio Tamburrano e Luisa Zigliotto. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti. Direttore Alberto Peiretti. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il concerto di chiusura della stagione sinfonica pubblica 1998-1999 dell'Accademia Stefano Tempia, con la partecipazione del fagottista Mario Kopf. Registrazione effettuata il 7 giugno 1999.

Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Ludwig van Beethoven, 12 contraddanze, Werke ohne Opus Numba, 14. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Lorin Maazel.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 12 contraddanze, Werke ohne Opus Number 14, Orchestra Berliner Philharmonica, direttore Lorin Maazel. RNC, note di classica. Ciprian Porumbescu, compositore romeno, nato nel 1853, compì studi musicali in Romania e andò a perfezionarsi a Vienna, dove fu allievo di Anton Bruckner. In Romania fondò la Scuola Nazionale Romena. Fervente patriota, per la sua attività politica fu arrestato e condotto in carcere, dove morì di tubercolosi a 29 anni nel 1883. Il villaggio dove morì porta oggi il suo nome, Ciprian Porumbescu. È del 1880 la ballada opera 29 per violino e orchestra, che ascolteremo nella versione per violino e chitarra. Duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu, violino, Alessio Nebbiolo, chitarra.

di Ciprian Porumbescu abbiamo ascoltato la ballada opera 29 nella versione per violino e chitarra, duo Danzio, Bogdan Svoristeanu violino, Alessio Nebbiolo chitarra. RNC Note di classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro, dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. Non esiste partitura autografa di quest'opera del compositore austriaco. Le prime fonti per le esecuzioni sono partiture trascritte da copisti.

di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. Notte di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra.
2: Ma prima che oggi la finestra qui a RNG sul passato, sulle canzoni e sulle musiche di tanti anni fa. Un cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di questo programma. Il passato. Noi sappiamo i punti cardinali nord, sud, est, ovest, poi possiamo sapere anche il largo, stretto, alto, basso, in su o in giù. Il tempo passato, dicono che sia indietro, sia del tempo passato, quindi siamo indietro, e allora lo portiamo avanti. Lo portiamo avanti con questa trasmissione tutti i giorni, eccetto il sabato, a RNC, Radio Nichilino in Blu. E il benvenuto ce lo dà Burt Kreutzfeldt con la sua orchestra, una incisione che risale al 1973, Blueberry Hill, così, un po' di mirtilli, le colline di mirtilli, per aprire il programma di oggi. Buon ascolto.

incisione del 1973 che finisce con una settima, un brano molto interessante di Lewis Stalker Rose, Blueberry Hill, le colline del mirtillo. Abbiamo ascoltato questo brano con Bert Kempfert e la sua orchestra e ha aperto la porta delle canzoni e delle musiche del tempo passato. Un brano di Pagliara e Tosti lo possiamo ascoltare da Giuseppe Di Stefano con orchestra diretta da Gian Mario Guarino. Il titolo di questa romanza è Aprile.

sempre splendida e gradita la voce che abbiamo ascoltato di Giuseppe Di Stefano per questa famosissima romanza. Abbiamo ascoltato Aprile di Pagliara e Tosti, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Gian Mario Guarino. E così abbiamo potuto ascoltare anche questa ottima esecuzione con la voce sempre molto bella richiesta da Giuseppe Di Stefano. Cantiamo un po' con la radio nel corso del programma di oggi. Filippini, Nizza e Morbelli hanno composto L'Uccellino della Radio. Io ho ancora qualche registrazione dell'Uccellino della Radio. È una scatoletta, una specie di giocattolo che però la RAI ha usato all'epoca per poter fare qualche successo, qualche originalità, e aveva più di un trillo. Adesso ne rimangono uno solo, un po' campionato quando devono cambiare programmi. L'Uccellino della Radio di Filippini, Nizza e Morbelli. Questa canzone è eseguita da una cantante che ha cantato con tanto successo questa canzone, come Silvana Fioresi.

L'uccellino della radio ha preso il volo, dice la canzone interpretata da Silvana Fioresi, e ha preso il volo per andare a disturbare dei bambini nella scuola, ma la natura fa sempre piacere. Parlava anche del maggiolino. Il maggiolino è un insetto che si vedeva di solito nel mese di maggio. E chi lo vede più il maggiolino? Nel mese di giugno-luglio ho trovato ancora un bosco molto cupo qui nelle colline dell'Astigiano e sono riuscito a trovare le vere lucciole, gli insetti che emanano la luce propria, e così si può anche ammirare qualche volta ancora dei resti della natura incontaminata. Non il maggiolino, ma le lucciole. L'uccellino della radio con Silvana Fioresi. Molto gradita e richiesta è la voce di Bruno Martino. Tovaioli, Galinei e Giovannini hanno composto una canzone: Roma non fa la stupida stasera.

Io ho secondato la richiesta di un gentile ascoltatore che ama la voce di Bruno Martino e questa splendida esecuzione di Roma non fa la stupida stasera. Trovaioli, Garinei e Giovannini hanno composto questo brano e la voce era quella richiesta di Bruno Martino. Vogliamo cantare adesso una famiglia, si parla tanto di famiglia e quindi questa famiglia potrebbe dare il buon esempio per tante cose. Cherubini e Birris hanno composto la famiglia Canterina, la voce quella di Ernesto Bonino più il trio Lescano.

Ernesto Bonino e il trio Lescano, che in questa canzone si è autonominato. La famiglia canterina di Cherubini e Bixio, Ernesto Bonino e il trio Lescano. Una famiglia molto ottima. Una famiglia molto allegra comunque per questa canzone, e una buona proposta anche di cercare anche nelle nostre famiglie un po' più di allegria. Stardust, Polvere di stelle di Carmichael e Purcell. Questa versione la vogliamo ascoltare dalla grande voce di Bing Crosby.

0: the memory of love's refrain.
1: Uno splendore di canzone, un grandissimo successo di Carmichael, insieme a Parrish hanno composto questa canzone Stardust, polvere di stelle, che abbiamo ascoltato dalla spigliata, per noi poco romantica, ma in America si usa così, per noi poco romantica, ma in America si usa così, dalla voce.

dal microfono al tuo cuore. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Dea Carbaccio e la composizione di Ravasini e Morbelli. Abbiamo potuto mettere in onda questa canzone grazie alla radio, la voce mia grazie al microfono e la voce invece di Dea Carbaccio tramite il pick up forno rivelatore del giradischi, oppure anche, perché no, delle testine di qualche magnetofono, oppure dalle puntine dei 78 giri. Dopo aver ascoltato questa canzone dal microfono al tuo cuore, possiamo mettere in onda una canzone composta da Armando Fragna, una canzone Begin dal 1954. Possiamo ascoltare un brano di Armando Fragna, composto proprio da Armando Fragna, l'orchestra Armando Fragna. Il titolo della canzone è Anna Marie, la voce di Antonio Vasquez.

Anna Marie con la splendida voce di Antonio Vasquez per questa incisione, la composizione di Armando Fragna, orchestra del compositore dal 1954, per questo begin dal titolo Anna Marie. Il nostro programma qui a RNC vuole proseguire con una splendida voce femminile, la voce di Delia Lodi e orchestra Zeme, Kasler, la canzone Domani partirai.

0: canzone a tempo di marcia, quella che abbiamo messa in onda con la voce di Delia Lodi e orchestra Zene, Casola e Gaddieri hanno composto Domani partirai, che abbiamo messo in onda qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Ma torniamo alla nostra Radio Prato, che amava moltissimo la radio e che ha insegnato a tante cantanti e a tanti orchestrali la musica. Prato insieme a Morbelli hanno composto Quando la radio. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Alberto Rabagliati. Questa canzone ha avuto strepitoso successo, soprattutto per qualche frase.
1: Ormai da qualche mese sto intessendo un romanzetto con una signorina.

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

0: te.
1: Vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
0: a tutti la speranza regaliamo.
2: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone, dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con la radio.
5: E anche oggi è arrivata la sigla per terminare la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto a tutti, ci sentiamo tutti i giorni, eccetto al sabato, alle 6 e alle 12:10. Grazie a tutti e a risentirci.
6: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
7: RNC, note di classica. Niccolò Paganini, Le streghe, per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. Note di classica. Jean-Jacques Rousseau, concerto per flauto solo, da Antonio Vivaldi. Flautista Mario Folena.

0: di Jean-Jacques Rousseau e Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto per flauto solo, flautista Mario Folena.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Frédéric Chopin. Dai preludi opera 28 ascolteremo il numero 20, il numero 7, il numero 15. Trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese.

di Frédéric Chopin, dai preludi opera 28 abbiamo ascoltato il numero 20, il numero 7, il numero 15, nella trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese. RNC, note di classica. Manuel de Falla, da El amor brujo, Danza ritual del fuego, Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini. A seguire da El sombrero de tres picos, Danza final Jota, con la Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini, e da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti. Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione ottava, fuga allegro moderato, variazione nona, andante flebile ma non tanto, variazione decima, tempo di mazurka, variazione undicesima, moderato. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

0: di Piotr Ilich Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, secondo movimento, abbiamo ascoltato il tema e le variazioni dal numero 8 al numero 11. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti. Ideale. E le voci parallele sono quelle dei tenori. Jussi Björling, 1937 la data di registrazione. A seguire Carlo Bergonzi e Giuseppe Carreras.

0: di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Le voci parallele erano quelle dei tenori Jussi Björling, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone ieri ha visitato Assisi, il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucaristia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porzuncola. Ascoltiamolo.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
1: Thailandia, 6 persone sono morte, 15 ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale Bangkok. La polizia afferma che la persona accusata di aver aperto il fuoco in una scuola ha ucciso in totale 8 persone, perché ha ucciso anche i nonni a colpi di pistola e poi, utilizzando l'arma del nonno, ha fatto il fuoco sugli altri. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Il governo ha già fatto sapere che ha presentato ricorso. L'ex presidente del Consiglio Conte ha sfidato la commissione sul Covid, che lo ha convocato in audizione per l'inchiesta parlamentare. Ha fatto sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per un'azienda di mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dichiara. I funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha schierato 3.000 agenti e sale 82 il bilancio dei morti. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Da oltre 50 anni è attivo il Movimento per la Vita di Firenze, con l'obiettivo di promuovere il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale senza eccezioni. Una delle iniziative attivate su Firenze da diversi anni è quella della Culla per la Vita per prevenire l'abbandono neonatale. Il Movimento per la Vita però organizza anche momenti di testimonianza, come ha spiegato la presidente Angela Lucentini.
4: Bisognava dare una risposta a tante mamme che avevano difficoltà nell'accettare il loro bambino, però bisognava anche coltivare questa speranza, questa bellezza della vita nascente e nello stesso tempo farla presente. Come diceva Carlo Casini, lui scriveva che è nostra convinzione fondata sull'esperienza che il massimo di prevenzione dell'aborto si giochi sul terreno culturale, nella mente e nel cuore della società e dei singoli. Il movimento nasce proprio per dare vita a questa cultura della vita, che poi riguarda tutta la persona umana, dal concepimento alla morte naturale.
3: In questo senso, sul valore della testimonianza, da oltre 15 anni il Movimento per la Vita organizza tutti gli anni un evento dedicato soprattutto ai giovani.
4: Abbiamo un sodalizio con l'ufficio diocesano della pastorale familiare per celebrare insieme la giornata per la vita. La giornata per la vita che si tiene la prima domenica di febbraio. Insieme realizziamo due eventi. Uno per i ragazzi delle scuole superiori, generalmente i primi anni delle superiori, e il secondo invece per gli adulti. 2 anni fa abbiamo addirittura detto la vita è tutta la vita, quest'anno abbiamo ripreso Madre Teresa di Calcutta, vogliamo la pace, scegliamo la vita, chiamiamo a raccontare no, esperienze di vita, sia persone giovani, quindi giovani mamme, ma anche giovani coppie che, nonostante le difficoltà, hanno accolto e si sono trovati di fronte alla meraviglia poi di aver accolto un bambino o una bambina. Però raccontiamo anche storie di vita che sembrano impossibili o difficili. Abbiamo trattato molto il tema della disabilità, ma abbiamo trattato molto anche il tema di un passare attraverso l'inferno della droga e come poi da questo invece fiorisce di nuovo la vita. Questo tutti gli anni insieme appunto alla pastorale familiare, con il contributo per noi decisivo dell'8 per mille.
3: Esperienze quindi di dolore, di sofferenza, che si trasformano in testimonianze legate a un percorso quasi di rinascita.
4: C'è sempre la possibilità di una resurrezione, e quanto è grande quello che poi i ragazzi, ma non soltanto loro naturalmente, no, veramente toccano con mano, è proprio questo. Tra l'altro non soltanto esperienze di persone, di coppie, ma addirittura anche esperienze di professionisti. Mi ricordo un bellissimo intervento del direttore del Gaslini di Genova. Siccome è stato talmente ampio il ventaglio di testimonianze, che davvero a ricordarlo ora uno dice: però veramente quante belle persone che abbiamo incontrato, quante belle persone abbiamo fatto incontrare e quanta vita abbiamo cercato di trasmettere.
5: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi. In Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Il presidente Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Thailandia, sono morte 6 persone, 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese di Bangkok. La polizia ha riportato anche che lo sparatore avrebbe ucciso anche i suoi due nonni utilizzando la pistola del nonno per uccidere le altre persone nella scuola. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. C'è una nuova fase parossistica sull'Etna, con una fontana di lava presente al cratere Voragine ed una nube eruttiva che si disperde in direzione sud-est, bloccato il traffico aereo dell'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha già schierato 3.000 agenti e sale a 82 il bilancio dei morti. Sono attesi altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, oggi saranno 26 in rosso. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po è ai livelli critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo emplen di ori vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno e buon venerdì 7 di agosto, le 10 e 12 minuti in questo istante, sempre insieme in diretta su RNC con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, l'ultimo appuntamento della settimana e anche l'ultimo prima di una pausa. Ci risentiremo poi a partire dall'ultima settimana di agosto. Staremo insieme fino a mezzogiorno quest'oggi, sempre attraverso il 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it, per occuparci di tanti temi, come sempre ovviamente a farla da padrone. È il caldo che non dà tregua, non darà tregua ancora anche nella prossima settimana, poi forse vedremo dopo Ferragosto, la situazione potrebbe cambiare, vedremo. Allora, tutte le informazioni disponibili per quanto riguarda la mattinata odierna e poi tante altre novità di cui occuparci, ad esempio il settore dei trasporti, lavori sui binari, cancellazione e modifiche dei treni per Bardonecchia fino al mese di ottobre, anche questo nella nostra prima parte in diretta. Poi spazio alle novità internazionali, gli aggiornamenti di quest'oggi sia sul fronte insomma della guerra in Medio Oriente e poi quelle in Ucraina, tanto altro ancora, anche lo sport naturalmente con l'ennesima medaglia dagli europei di nuoto, sempre a firma Pellacani. Anche questa volta nei tuffi, ovviamente la cinquina d'oro per lei agli europei. Tanta musica naturalmente, lo spazio per i vostri messaggi 345 32 33 124, a vostra disposizione, ma poi c'è anche l'indirizzo email al quale potete scrivere, diretta @rncweb.it.

0: Perché ho.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Ed eccoci pronti con il nuovo aggiornamento di oggi legato al tempo che dobbiamo aspettarci sul nostro Piemonte, con l'avvicinamento di un'area depressionaria all'arco alpino settentrionale che determinerà quest'oggi un aumento dell'instabilità, con lo sviluppo quindi di fenomeni temporaleschi più intensi ed estesi anche alle zone di pianura e collina, insieme a un primo lieve calo termico, che comunque è già qualcosa. Domani sabato prevarranno condizioni più stabili, con rovesci di calore che saranno limitati alle vallate alpine e appenniniche e un'ulteriore lieve diminuzione delle temperature massime. Per la giornata di domenica la tendenza vede nuovamente condizioni favorevoli a fenomeni temporaleschi pomeridiani in estensione dai settori alpini alle aree di pianura e collina. Allora, nel dettaglio la situazione per questo venerdì 7 agosto: cielo in prevalenza soleggiato al mattino sul Piemonte, con parziali annuvolamenti sul settore centro occidentale, la formazione di cumuli sui settori alpini in tarda mattinata in progressiva estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio, deboli rovesci sparsi e locali temporali dalla tarda mattinata a ridosso delle vallate nord occidentali e settentrionali in progressiva intensificazione nel corso del pomeriggio ed estensione al resto della regione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali sui settori alpini, prevalentemente da est e nord-est altrove, raffiche di vento sostenute in corrispondenza dei temporali più intensi. Per quanto riguarda altri fenomeni possibili quest'oggi, grandinate localmente anche di medie dimensioni associate ai temporali più intensi. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 20 gradi la minima, 34 di massima, per Cuneo 24 gradi la minima, 31 la massima, a Torino 24 gradi la minima, 36 gradi il valore massimo. Domani sabato 8 agosto parzialmente nuvoloso il cielo sul Piemonte, con schiarite più ampie al mattino sulle zone di alta valle, sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio a ridosso delle vallate alpine e appenniniche. Rovesci sparsi, deboli o moderati nel corso del pomeriggio sulle zone montane e pedemontane. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi da est nord-est altrove. Infine le temperature per domani: ad Asti 20 gradi di minima con 33 di massima, a Cuneo 21 gradi la minima, 30 la massima, per Torino 21 gradi la minima, 34 il valore massimo.

Era Taylor Swift con il suo ultimo singolo I Knew It, I Knew You su RNC, le 10:24 minuti, il caldo record, questo è il tema, no? Di quest'estate 2026 che non è intenzionata a mollare la sua presa. L'anticiclone estivo dominerà almeno fino a Ferragosto, dicono gli esperti, soltanto qualche temporale al nord, poi 38-39 i gradi pure a Milano e Roma, 7 gradi sopra le medie. L'anticiclone resta il padrone indiscusso di questa nostra estate, ma nel corso delle prossime ore subirà, come detto, questo temporaneo e locale attacco. Il meteo.it conferma

settori centro-orientali. Nel primo pomeriggio i fenomeni inizieranno a scivolare verso la fascia prealpina e le alte pianure. Dal tardo pomeriggio e in serata l'instabilità sfonderà sulla pianura padana, concentrandosi specialmente a nord del corso del fiume Po. E qui il calo delle temperature sarà più contenuto, parliamo dell'ordine di 2-3 gradi al massimo, niente di che, però già qualcosa, insomma, massima prudenza, perché si tratterà di temporali localmente anche intensi. Tutto l'enorme calore, l'estrema umidità accumulati dall'inizio di questa quarta ondata lo scorso 28 luglio faranno da carburante per le celle temporalesche. Durante il fine settimana invece la situazione si stabilizzerà di nuovo parzialmente, i rovesci torneranno a confinarsi per lo più sulle zone di montagna. Se si sperava che questo break segnasse un cambio di passo, la brutta notizia arriva con l'inizio della prossima di settimana, perché l'anticiclone si espanderà ulteriormente e con ancora più vigore. Sarà un caldo infernale non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Sono attesi di nuovo infatti 37 gradi a Parigi, valori estremi che si spingeranno fino alla Germania, forse arriveranno a lambire pure la Danimarca. Sul nostro paese i termometri schizzeranno nuovamente fino a 7-8 gradi sopra la media del periodo, con Roma e Milano pronte a sfiorare i 39. Siamo di fronte a una configurazione euroafricana che non ha precedenti sicuramente nella storia nostra, la nostra storia climatica. È come se dalla fine di maggio il Sahara si fosse spostato verso nord, in parte inglobando il Mediterraneo sotto una gigantesca heat dome, che sta per cupola di calore, di origine subtropicale. Cosa ci attende quindi per il proseguo questo mese di agosto? Il timore fondato è che fino al 18 non cambi assolutamente nulla, la prepotenza di quest'alta pressione sembra essere destinata a dominare ancora a lungo, e analizzando le ultime mappe, secondo il meteo.it non si può escludere che la tanto attesa rinfrescata intravista per il 19 agosto si riveli una mezza delusione. Poi un break di modeste entità, di breve durata, limitato esclusivamente al nord e al versante adriatico. Insomma, citare se vogliamo un film della storia del nostro cinema, non ci resta che piangere. Nel brevissimo termine bisognerà tenere gli occhi aperti per i temporali al nord e sugli Appennini. Da lunedì invece bisogna prepararsi a rimanere insomma sotto questa cupola di calore dell'infinita estate 2026.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

cioccolatino, Jerry Halliwell qui su RNC, le 10 e 36 minuti in questo istante, venerdì 7 agosto, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Parliamo dell'appuntamento astronomico della prossima settimana, lo spettacolo dell'eclissi di sole, meno di un'ora di spettacolo che sarà difficile rivedere nei prossimi anni, e per l'occasione imperdibile Città di Torino e GTT hanno predisposto un rafforzamento dei collegamenti con la collina in modo da facilitare l'accesso a migliori punti di osservazione. Ora, chi ricorda l'ultima grande eclissi vista in città, Torino, quella dell'11 agosto 1999, troverà però questa volta una condizione diversa. Allora il fenomeno si era verificato in piena mattinata, con il sole alto sull'orizzonte, visibile praticamente da ogni angolo della città. Questa volta invece l'eclissi coinciderà quasi con il tramonto, quindi il sole sarà basso e orientato verso ovest. Per assistere all'eclissi sarà quindi necessario trovarsi in un punto con visuale libera in quella direzione, condizione che i luoghi più panoramici della città, in particolare proprio la collina torinese, la zona di Superga, permettono di soddisfare senza grosse difficoltà. L'obiettivo è consentire al maggior numero possibile di persone di vivere questo appuntamento eccezionale con le corrette, lo ricordiamo, protezioni per gli occhi, riducendo allo stesso tempo l'impatto del traffico sulla collina. Quando? Beh, mercoledì 12 agosto, mercoledì prossimo, Torino sarà teatro di un'eclissi parziale di sole di rara intensità che prenderà avvio a ridosso delle 19:30 per poi toccare il suo apice col disco solare oscurato al 93% intorno alle 20:21. Un evento di questa portata non si verificava da tempo e non tornerà a ripetersi presto con la stessa intensità, perché la prossima occasione utile nel 2027 arriverà infatti a coprire soltanto circa metà del sole. Per una sera a Superga e la collina diventeranno il punto d'osservazione privilegiato dell'eclissi di sole, un'occasione per riscoprire Torino anche da una prospettiva diversa e assistere a uno spettacolo che difficilmente si ripeterà con queste caratteristiche nei prossimi anni. Il servizio della linea 79B metterà a disposizione più corse lungo la serata, con partenze da Sassi alle 18:19, 19:13, 19:47, alle 20:20:52, 21:21:33. Da Superga si potrà ripartire alle 18:38, 19:30, 19:38, 20:30, 20:40, 21:09, alle 21:30 e 22 per le partenze delle 18:38 e 19:38. La fermata da utilizzare sarà il bivio Tabaccaio. In base all'afflusso di pubblico anche il percorso delle altre corse potrà essere rimodulato con capolinea al bivio Tabaccaio. La gestione dell'esercizio sarà coordinata sul posto da personale dedicato. La fermata di riferimento è Geyser, la numero 2690 in direzione Superga e la numero 3323 in direzione Sassi. Sarà attiva anche con apertura straordinaria la storica tranvia cremagliera Sassi-Superga, che offrirà corse ogni ora da Sassi dalle 10 alle 21 e da Superga dalle 10:30 alle 21:30, permettendo di salire in collina in comodità, quindi e senza auto. La stazione Sassi della tranvia si raggiunge facilmente col tram 15, bus 61 e 68. Le fermate sono in corso Casale, 332 B, la fermata Sassi Superga.

0: Bob Sinclair Kisa con I Can't Wait su RNC. Ci sono novità nell'ambito dei lavori di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture avviati 2 anni or sono. RFI ha annunciato una nuova serie di disagi da lunedì prossimo 10 agosto fino al 9 ottobre lungo la linea internazionale Torino-Bardonecchia, che riguarderanno in particolare la tratta tra Bussoleno e Salbertran, con ripercussioni fino a Bardonecchia. In questa fase i cantieri interesseranno principalmente il binario in direzione Torino della linea storica, ma interesseranno la circolazione dei treni in entrambe le direzioni, con una serie di modifiche di orario dovute ai rallentamenti lungo la tratta e cancellazioni con sostituzioni delle corse con bus navetta. Nel dettaglio, le opere previste da RFI riguardano il rinnovo di una decina di chilometri di binari tra Bussoleno e Chiomonte, oltre a diverse manutenzioni straordinarie sulle gallerie e viadotti della zona tra Chiomonte e Salbertran, compresi consolidamenti e interventi per prevenire frane in alcuni punti a completamento degli interventi in corso già da mesi lungo la linea internazionale, il tutto per un investimento considerevole che supera i 20 milioni di euro. Per tutta la durata dei lavori una serie di convogli subirà variazioni o cancellazioni, con un calendario che nel dettaglio è disponibile sul sito di RFI nella sezione Info Mobilità. Anche alcuni treni a lunga percorrenza Roma Termini Bardonecchia, i Frecciarossa 93 23 9508, faranno le spese dei cantieri subendo alcune modifiche e cancellazioni nella tratta Torino-Bardonecchia. Fra il 14 settembre e il 13 ottobre anche i convogli Frecciarossa tra Milano e Parigi, con partenze da Milano Centrale alle 6.25 e alle 15.53, subiranno una sospensione totale per importanti lavori infrastrutturali nella zona della Maurienne. I treni cancellati sul versante italiano della linea SFM3 verranno sostituiti dai pullman che effettueranno fermata a Bardonecchia, sul piazzale della stazione, a Bolar, Ux, Salbertran, Chiomonte, Meana e Bussoleno, con orari che potranno essere influenzati quindi dal traffico a livello stradale. A bordo dei bus non è ammesso il trasporto di bici. Al seguito.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lonely Dancers con Conan Gray a completare la nostra prima parte di diretta per questo venerdì 7 di agosto. Tra pochissimo in arrivo ci sono tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11. Ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21. Ed è allarme siccità soprattutto al nord. Dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po è ai livelli molto critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 insomma può superare il record assoluto di caldo nel 2003. Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata al sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride. E continuano gli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia. Un ennesimo raid con droni ucraini si è stato effettuato contro una struttura della società di vendite online Wildberries, provocando un incendio in un centro logistico dell'azienda a Ekaterinburg. A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche. Alla domanda sulle affermazioni del presidente Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, Trump ha dichiarato: servono i missili anche a noi. Prima ha ucciso i suoi nonni usando una loro pistola, poi si è recato nella sua scuola a nord di Bangkok e ha ucciso 3 insegnanti e 3 studenti. Questo è l'ultimo aggiornamento della polizia in un comunicato riguardo la sparatoria in una scuola superiore nella provincia di Nontaburi. Arrestato dalla polizia di Milano un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore. Curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

Forever Young, 1984, l'anno della canzone degli Alphaville, che ci riporta insieme in diretta per questa ultima ora di questo venerdì 7 di agosto fino a mezzogiorno con me, Federico, quello del mattino. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi sulle nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco le novità internazionali, la guerra in Iran e quella in Ucraina e poi ancora tanto altro da raccontare in questa mattinata insieme. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email invece c'è diretta @rncweb.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, insieme a Marco Mengoni su RNC. Allora, Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Donald Trump continua intanto a minacciare nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono esclusivamente con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz. Pur in presenza di un'intesa, persistono ancora dei fattori di rischio come il blocco navale imposto da Washington e altre azioni aggressive e minacciose contro l'Iran e i suoi interessi. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti sui prezzi dell'energia a livello globale e anche negli Stati Uniti, ha detto di ritenere che la guerra contro l'Iran finirà abbastanza presto. Dice: non credo che possano resistere ancora a lungo, e sul dibattito sulle scorte di armi americane, che sarebbero molto basse, ha fatto sapere: non è vero, traditori. Ma cosa ha detto di specifico parlando con i giornalisti a Washington? Trump abbiamo una scorta illimitata di armi, lo riporta in questo caso l'emittente satellitare Al Jazeera. Siamo in ottima forma, ha dichiarato Trump, abbiamo letteralmente quantità enormi di munizioni. La Casa Bianca e il Pentagono hanno ripetutamente smentito le recenti notizie secondo cui le scorte di armi, sia offensive che difensive, sarebbero scese a livelli pericolosamente bassi. In precedenza Trump aveva promesso di dare la caccia a chi aveva divulgato informazioni riservate in seguito a tali notizie. Cresce il mistero intanto attorno alle condizioni di Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema succeduta al padre Ali, ucciso nel recente raid congiunto Stati Uniti-Israele. Secondo quanto riferito dal sito di opposizione Iran Wire, che cita fonti vicine alla presidenza iraniana, il leader non avrebbe mai incontrato alcun membro del governo né sarebbe più apparso in pubblico. Secondo quanto riporta sempre questo sito vicino all'opposizione iraniana, Iran Wire, la guida suprema Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo di Teheran dagli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre e il suo predecessore, anche Ali Khamenei. La fonte cita due personaggi anonimi vicini all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian, che hanno affermato che nelle più alte sfere del regime circolano voci secondo cui Khamenei si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Una delle fonti ha aggiunto: non ci sorprenderemmo se presto venissimo a conoscenza della notizia del suo martirio. Infine l'ultimo aggiornamento sempre sul tema: l'Ayatollah Mojtaba Khamenei è in fin di vita. A riferirlo è il portale sempre Iran Wire, che cita due fonti vicine all'amministrazione del presidente Pezeshkian. Secondo quanto scrive il portale, vicino all'opposizione realizzato da giornalisti che vivono fuori dal paese, dopo l'attacco in cui il 28 febbraio morì il padre Ali e lui rimase ferito, Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo. Ai massimi livelli del regime circolano sempre più insistentemente queste voci secondo cui si trova in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Da quando è stato nominato nuova guida suprema non è neppure mai apparso in pubblico, né ha tenuto discorsi, ma ha comunicato solo attraverso messaggi scritti a lui attribuiti. Non ci sorprende ricevere presto la notizia del suo martirio, ha spiegato una delle fonti sentite da Iran Wire.

Benson Boone, The Time of My Life, qui su RNC alle 11:20 minuti, in diretta, in compagnia anche quest'oggi fino a mezzogiorno. Allora, parliamo anche degli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina. Anche noi abbiamo bisogno dei Patriot. Biden gliene ha dati così tanti, ha regalato gratificazioni per un valore di 300 miliardi di dollari. Quando ho lasciato l'incarico le scorte erano piene, lui ne ha regalato la maggior parte. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'appello del presidente ucraino Zelensky per la fornitura all'Ucraina di missili a lungo raggio o di ulteriori sistemi Patriot. Il presidente ucraino ha poi chiesto maggiori sanzioni per la Russia. Constatiamo che ogni missile russo, ogni drone, la maggior parte degli altri tipi di armi russe contengono componenti critici provenienti da altri paesi, senza i quali tali armi semplicemente non potrebbero esistere. La preoccupazione si sposta anche su Lituania e Polonia. Ciò che preoccupa le regioni baltiche è l'ipotesi che la Russia attacchi i loro territori attraverso operazioni false flag, ovvero offensive che si celano sotto un'altra bandiera, quella dell'Ucraina. In questo caso la Russia può colpire con i droni sotto falsa bandiera, dicono da Lituania e anche Polonia. Le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo delle forze armate ucraine che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero, a riferirlo è il Ministero della Difesa russo, ripreso dalla TASS. E poi c'è quest'ultima notizia: un incendio è scoppiato in un altro magazzino della Wildberries, la Amazon russa, tanto per capirci. È successo a Ekaterinburg, nella regione degli Urali, in seguito a un attacco di droni ucraini. Lo riporta il sito indipendente russo Meduza, citando la stessa società leader dell'e-commerce in Russia. I dipendenti del magazzino sono stati evacuati, le consegne sono state reindirizzate verso altri magazzini. La notte scorsa il governatore della regione di Sverdlovsk, Denis Pasler, ha avvertito i residenti della minaccia di droni, ma senza fornire alcune informazioni sui danni causati dall'attacco. Presso l'aeroporto di Kolsovo sono state imposte restrizioni agli atterraggi e ai decolli degli aerei durante la notte, già revocate questa mattina. Artem Zoga, che è inviato plenipotenziario presidenziale per il distretto federale degli Urali, ha confermato che droni ucraini hanno attaccato un magazzino a Ekaterinburg. Il politico ha dichiarato che 800 persone sono state evacuate e che nessuno è rimasto ferito. I canali di monitoraggio ucraini su Telegram hanno pubblicato il momento proprio in cui il drone ha colpito la zona, oltre a foto e video del fumo che si alza dall'area del magazzino.

Tu cosa fai stasera, Noemi? Qui su RNC alle 11.25. Tra poco la nostra ultima parte insieme, fino a mezzogiorno, sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email c'è diretta chiocciola rncweb.it, email c'è diretta chiocciola rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.

Mezzo rotto, Alessandra Amoroso e Big Mama insieme su RNC alle 11.35 minuti in questo istante. Parliamo di sport col quinto oro da record per Chiara Pellacani agli europei di tuffi di Parigi 2026. L'atleta romana in coppia con Elisa Pizzini ha trionfato nella gara dal trampolino 3 metri sincro donne. Le azzurre hanno conquistato il titolo con una finale davvero perfetta, 308,07 punti davanti a Ucraina e Germania. Per Pellacani arriva così il quinto oro su 5 gare della rassegna parigina dopo i successi nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro, dal metro e nel trampolino 3 metri individuale per un europeo da record. Una cinquina mai realizzata da nessuno agli europei, davvero una campionessa. Le azzurre si prendono lo scettro del vecchio continente davanti alle ucraine Xenia Bocek e Dania Karfanel con 278,40 punti, che all'ultimo salto superano le tedesche Lena Enchel e Jette Müller, terzo posto per loro con 274,59. L'Italia torna sul gradino più alto del podio europeo nel trampolino 3 metri sincro femminile dopo l'oro di Glasgow 2018 conquistato dalla stessa Pellacani ed Elena Bertocchi. La spedizione tricolore si aggiudica il medagliere della specialità con 5 ori, un argento e un bronzo.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Cabana di Irama su RNC. Allora, ci avviciniamo ormai alle porte, no? Il weekend, che sarà un weekend probabilmente di tante partenze per le ferie, le vacanze estive, e insomma, mettiamolo, fare la valigia per le vacanze è una di quelle attività che richiedono un considerevole impegno, è un impiego di tempo ed energia, soprattutto se non si rientra nella categoria dei super organizzati. Ma a risolvere, almeno in teoria, poi nella pratica un altro paio di maniche, questo piccolo dramma prepartenza, arriva un nuovo trend che sta conquistando TikTok e anche altri social. Ha un nome questo trend, si chiama Sudoku Packing Method. Il nome è un chiaro riferimento, no, al famoso rompicapo giapponese, il Sudoku. Il principio è piuttosto semplice, applicato alla valigia, e il risultato sembra sorprendentemente soddisfacente. Ora, non è un caso che i video in cui vari creator e travel addicted mostrano i propri trolli trasformarsi da caos totale a dei puzzle perfettamente organizzati sono diventati virali. C'è qualcosa di quasi ipnotico nel vedere ogni capo trovare proprio il suo posto giusto. La valigia in pratica viene intesa come una griglia. La filosofia alla base del metodo è trattare appunto la valigia come una griglia da completare, proprio come succede, no, nel gioco del rompicapo giapponese del Sudoku. Ogni oggetto ha il suo spazio, ogni categoria va a occupare una zona precisa e ogni centimetro viene sfruttato al massimo. L'obiettivo non è solo riuscire a infilare più cose possibili, ma creare un sistema intelligente che permetta di trovare tutto facilmente anche una volta poi arrivati a destinazione. Lo schema da seguire è quello di una semplice griglia 3x3. Come sono divisi gli indumenti? Allora, nella prima fascia trovano posto gli indispensabili, le scarpe ai lati, possibilmente utilizzate a loro volta come contenitori, tipo per calze o piccoli accessori. La biancheria organizzata in una pochette e il beauty case con prodotti rigorosamente in formato piccolo, no? Quello da viaggio. Nella zona centrale si costruisce il guardaroba, invece pantaloni e gonne fanno da base, magliette, top e camicie vengono arrotolati e sistemati in file compatte, mentre abiti e capi delicati vengono protetti e tenuti separati. Nell'ultima fascia si concentrano invece i dettagli che fanno la differenza: caricabatterie, adattatori, occhiali da sole, cinture, piccoli accessori. L'ultima casella, quella più strategica, resta volutamente libera per gli acquisti delle vacanze, souvenir o quell'oggetto che inevitabilmente poi finisce in valigia, no, all'ultimo momento. Insomma, il vero segreto del Sudoku Packing Method non è soltanto una questione di spazio, è una nuova filosofia del viaggio: meno accumulare, più scegliere. Il metodo invita a ragionare per outfit e non per singoli capi, lasciando a casa il classico "lo porto perché non si sa mai" e puntando poi su pezzi invece più versatili che possano essere combinati in più modi

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Peggy Goo, Aira Star con Woman qui su RNC a chiudere l'appuntamento di oggi e anche questa prima parte del mese di agosto. Nelle due settimane centrali non ci sentiremo, ma ci ritroveremo poi nell'ultima settimana di questo mese di agosto di nuovo insieme qui su RNC. Buone vacanze quindi a chi parte, buon Ferragosto, già lo diciamo già in anticipo naturalmente, e vi lascio tra poco con tutte le informazioni a cura del nostro GR Flash, l'edizione di mezzogiorno. Ciao a tutti, a presto!

0: News.
1: Edizione delle 12, al microfono Franco Rossi, buongiorno. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono previsti temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21. In giallo ci saranno Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità, soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici, ai minimi storici in altri fiumi e laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Da Coldiretti lancia l'allarme per le coltivazioni, in vasi vuoti, manca l'acqua. Golfo Persico, Stretto di Hormuz, l'accordo tra Iran e Oman è quasi definitivo, mancano ancora alcuni dettagli. Oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli remeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia ferendo 11 civili. E continuano i raid reciproci Ucraina-Russia, un ennesimo attacco con droni ucraini contro una struttura della società di vendita online russa Wildberries ha provocato la scorsa notte un incendio in un centro a Ekaterinburg in Russia. Raggiunte da droni russi alcune città ucraine, ci sono feriti, ma la domanda sulle affermazioni del presidente Zelensky sul disperato bisogno di sistema di difesa aereo Patriot, Trump ha dichiarato: servono i missili anche a noi. Thailandia, Bangkok, uno studente uccide i nonni, poi va a scuola e fa una strage. La polizia dichiara che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco. Scrive così il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e condotto in carcere un sedicenne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno gli arrivi dei voli sono stati temporaneamente sospesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
9: La radio invita te,
10: la radio invita te,
11: la radio invita voi che ci ascoltate,
10: vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra.
2: Prima che oggi la finestra qui a RNG sul passato, sulle canzoni e sulle musiche di tanti anni fa. Un cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di questo programma. Il passato. Noi sappiamo i punti cardinali nord, sud, est, ovest, poi possiamo sapere anche il largo, stretto, alto, basso, in su o in giù. Il tempo passato, dicono che sia indietro, sia nel tempo passato, quindi siamo indietro, e allora lo portiamo avanti con questa trasmissione tutti i giorni, eccetto il sabato, a RNC, Radio Nichilino in Blu. E il benvenuto ce lo dà Burt Kreutzfeldt con la sua orchestra, una incisione che risale al 1973, Blueberry Hill, così, un po' di mirtilli, le colline di mirtilli, per aprire il programma di oggi. Buon ascolto.

incisione del 1973 che finisce con una settima, un brano molto interessante di Lewis Stalker Rose, Blueberry Hill, le colline del mirtillo. Abbiamo ascoltato questo brano con Bert Kempfert e la sua orchestra e ha aperto la porta delle canzoni e delle musiche del tempo passato. Un brano di Pagliara e Tosti lo possiamo ascoltare da Giuseppe Di Stefano con orchestra diretta da Gian Mario Guarino. Il titolo di questa romanza è Aprile.

sempre splendida e gradita la voce che abbiamo ascoltato di Giuseppe Di Stefano per questa famosissima romanza. Abbiamo ascoltato Aprile di Pagliara e Tosti, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Gianmario Guarino. E così abbiamo potuto ascoltare anche questa ottima esecuzione con la voce sempre molto bella richiesta da Giuseppe Di Stefano. Cantiamo un po' con la radio nel corso del programma di oggi. Filippini, Nizza e Morbelli hanno composto L'Uccellino della Radio. Io ho ancora qualche registrazione dell'Uccellino della Radio. È una scatoletta, una specie di giocattolo che però la RAI ha usato all'epoca per poter fare qualche successo, qualche originalità, e aveva più di un trillo. Adesso ne rimangono uno solo, un po' campionato quando devono cambiare programmi. L'Uccellino della Radio di Filippini, Nizza e Morbelli. Questa canzone è eseguita da una cantante che ha cantato con tanto successo questa canzone, come Silvana

L'uccellino della radio ha preso il volo, dice la canzone interpretata da Silvana Fioresi, e ha preso il volo per andare a disturbare dei bambini nella scuola, ma la natura fa sempre piacere. Parlava anche del maggiolino. Il maggiolino è un insetto che si vedeva di solito nel mese di maggio. E chi lo vede più il maggiolino? Nel mese di giugno-luglio ho trovato ancora un bosco molto cupo qui nelle colline dell'Astigiano e sono riuscito a trovare le vere lucciole, gli insetti che emanano la luce propria, e così si può anche ammirare qualche volta ancora dei resti della natura incontaminata. Non il maggiolino, ma le lucciole. L'uccellino della radio con Silvana Fioresi. Molto gradita e richiesta è la voce di Bruno Martino. Tovaioli, Galinei e Giovannini hanno composto una canzone: Roma non fa la stupida stasera.

Io ho secondato la richiesta di un gentile ascoltatore che ama la voce di Bruno Martino e questa splendida esecuzione di Roma non fa la stupida stasera. Trovaioli, Garinei e Giovannini hanno composto questo brano e la voce era quella richiesta di Bruno Martino. Vogliamo cantare adesso una famiglia, si parla tanto di famiglia e quindi questa famiglia potrebbe dare il buon esempio per tante cose. Cherubini e Biris hanno composto la famiglia Canterina, la voce quella di Ernesto Bonino più il trio Lescano.

Ernesto Bonino e Restrio Lescano, che in questa canzone si è autonominato. La famiglia cantarina di Cherubini e Bixio, Ernesto Bonino e il trio Lescano, una famiglia molto ottima. Una famiglia molto allegra comunque per questa canzone, è una buona proposta anche di cercare anche nelle nostre famiglie un po' più di allegria. Stardust, Polvere di stelle di Carmichael e Purcell, questa versione la vogliamo ascoltare dalla grande voce di Bing Crosby.

0: the memory of love's refrain.
1: Uno splendore di canzone, un grandissimo successo di Carmichael, insieme a Parrish hanno composto questa canzone Stardust, polvere di stelle, che abbiamo ascoltato dalla spigliata, e per noi poco romantica, ma in America si usa così, dalla voce di Bing Crosby. E così abbiamo ascoltato anche un brano in lingua inglese. Ma parliamo ancora della radio, o meglio facciamo cantare alla radio. La voce di Dea Garbaccio con una composizione di Ravasini e Morbelli, dal microfono al tuo cuore. E noi possiamo dire proprio così, che con la radio ci vuole il microfono, poi ci vogliono le onde, tanti fili, tanti collegamenti per arrivare al cuore.
2: Ciò che mi ha

dal microfono al tuo cuore. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Dea Garbaccio e la composizione di Ravasini e Morbelli. Abbiamo potuto mettere in onda questa canzone grazie alla radio, la voce mia grazie al microfono, e la voce invece di Dea Garbaccio tramite il pick-up o forno rivelatore del giradischi, oppure anche, perché no, delle testine di qualche magnetofono, oppure dalle puntine dei 78 giri. Dopo aver ascoltato questa canzone dal microfono al tuo cuore, possiamo mettere in onda una canzone composta da Armando Fragna, una canzone Begin dal 1954. Possiamo ascoltare un brano di Armando Fragna, composto proprio da Armando Fragna, l'orchestra Armando Fragna. Il titolo della canzone è Anna Marie, la voce di Antonio Vasquez.

Anna Marie con la splendida voce di Antonio Vasquez per questa incisione, la composizione di Armando Fragna, orchestra del compositore dal 1954, per questo begin dal titolo Anna Marie. Il nostro programma qui a RNC vuole proseguire con una splendida voce femminile, la voce di Delia Lodi e orchestra Zeme, Kasler, la canzone Domani partirai.

0: canzone a tempo di marcia, quella che abbiamo messa in onda con la voce di Delia Lodi e orchestra Zene, Casola e Gaddieri hanno composto Domani partirai, che abbiamo messo in onda qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Ma torniamo alla nostra Radio Prato, che amava moltissimo la radio e che ha insegnato a tante cantanti e a tante orchestrali la musica. Prato insieme a Morbelli hanno composto Quando la radio. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Alberto Rabagliati. Questa canzone ha avuto strepitoso successo, soprattutto per qualche frase.
1: Ormai da qualche mese sto intessendo un romanzetto con una

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone, dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi è arrivata la sigla per terminare la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto a tutti, ci sentiamo tutti i giorni eccetto al sabato alle 6 e alle 12:10. Grazie a tutti e a risentirci.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: 26 le città da bollino rosso per il caldo, l'ondata di calore andrà avanti nonostante qualche temporale al nord, allarme siccità, coltivazioni a rischio, mancano gli invasi. Golfo Persico, l'accordo tra Iran e Oman per lo stretto di Hormuz è fatto, mancano ancora però i dettagli, atteso un patto di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ucraina e Russia, ancora scambio di attacchi, Russia ha colpito un'altra sede di incendio di un commercio online, fuoco su alcune città ucraine, Trump risponde a Zelensky, i missili Patriot servono a noi. Affinché il mondo abbia vita, è il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà Parigi, Lourdes, Metz, è previsto anche un incontro riservato con le vittime di abusi. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè in regia. Dunque 26 le città da bollino rosso oggi, il caldo non dà tregua anche se il maltempo con forti temporali si affaccia al nord. Lucia Scione.
2: 26 le città da bollino rosso, unica eccezione Bolzano, e gli esperti meteo mettono le mani avanti. L'estate 2026 potrebbe polverizzare i record del 2003. Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità stanno già interessando il Triveneto, precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne e di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare anche settimana prossima. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
2: Lucia Scione, linea allo studio.
1: E la Coldiretti lancia l'allarme siccità, coltivazioni a rischio, manca l'acqua e gli invasi, migliaia di ettari bruciati dagli incendi. Giuseppe Caporaso.
4: Il caldo record opprime i cittadini ma rischia di impoverire la nostra economia ed in particolare l'agricoltura. Lancia l'allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano la Coldiretti. Vengono di fatto colpite tutte le filiere produttive, ma le situazioni più gravi per l'organizzazione degli agricoltori riguardano mais, riso, i pascoli, l'uva, le olive e la frutta. All'afa si accompagna poi l'emergenza incendi. Dall'inizio dell'anno sono andati in fumo quasi 75.000 ettari di boschi e terreni ed allora la Coldiretti rilancia la necessità di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana. Il piano messo in campo dalla Coldiretti con l'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica, immediatamente cantierabile senza l'utilizzo di cemento, consentirebbe di trattenere ed accumulare acqua piovana durante tutto l'anno per distribuirla nei periodi di siccità, oltre a rappresentare una fonte di energia idroelettrica rinnovabile. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca, prima della pagina degli esteri, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco che era in vacanza con la sua famiglia nel Grossetano. L'accusa è di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa. Ed ora veniamo all'accordo Iran-Oman sulla gestione di Hormuz, è quasi fatta, mancano i dettagli. Intanto, mentre Trump torna ad assicurare che la guerra è vicina alla fine, a Jeddah nasce il patto di mutua difesa tra Arabia, Turchia e Pakistan. Chiara Placenti.
5: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. In questi mesi non è mai apparso in pubblico e sulle sue condizioni si sono susseguite voci e smentite. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina e ancora scambio tra Kiev e Mosca di attacchi reciproci. In Russia colpita un'altra sede di un centro di commercio online, fuoco anche su alcune città ucraine. Intanto il presidente Trump risponde a Zelensky: i missili Patriot servono a noi. Maurizio Dischino.
6: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Tre droni ucraini hanno colpito a Ekaterinburg, nella regione russa degli Urali, un centro logistico di un'importante società di commercio online. L'obiettivo è distante 2000 km dal confine con l'Ucraina. Il governatorato della regione russa di Sverdlovsk ha riferito che 800 persone sono state evacuate e che nessuno è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che nella notte ha intercettato 203 droni ucraini su 17 regioni russe, mentre l'aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che le forze russe nella notte hanno attaccato l'Ucraina utilizzando 147 droni, di cui 114 distrutti o neutralizzati. Droni russi sfuggiti alla difesa aerea ucraina hanno colpito tre navi cargo delle forze armate di Kiev che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Thailandia, a Bangkok, uno studente ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, ha fatto una strage. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi, almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica azienda, sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Affinché il mondo abbia vita, resi noto il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà le tappe di Parigi, la capitale, Lourdes, cuore mariano del paese, Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Cristiana Caricato.
7: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo, pubblicato oggi insieme al motto della visita, un versetto del Vangelo di Giovanni, affinché il mondo abbia la vita. Un invito a riconoscere il grande dono portato da Cristo e insieme la speranza e la comunione per superare le divisioni e condividere la pace, la riconciliazione e la fraternità. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019, abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison Bakita, poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici del l'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto, e Madrid schiera 3.000 agenti. Intanto è salito a 82 il bilancio dei morti. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino alle 16 gli arrivi dei voli sono stati sospesi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto degli aerei già presenti nello scalo. Esodo estivo, domani sulle strade giornate da Bollino Nero, traffico intenso da oggi, il cui atteso per domani mattina, con momenti di massima criticità. A partire dalla settimana di Ferragosto poi si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del contro esodo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide De.
8: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. She's crazy like

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa congiunta. Lo riferiscono il Ministero degli Esteri pakistano e l'emittente saudita Al-Arabiya, secondo cui il patto, definito dall'emittente Accordo Congiunto di Difesa della Mecca, rafforza la cooperazione militare strategica tra i tre paesi. L'intesa arriva in un contesto segnato dal conflitto Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico e dalla riaccensione della guerra nello Yemen, paese che confina direttamente con l'Arabia Saudita. Il supercaldo imperversa senza tregua sul nostro paese. Oggi 26 le città da bollino rosso sulle 27 totali monitorate dal Ministero della Salute. Si salva soltanto Bolzano, ma l'anticiclone non darà tregua almeno sino a Ferragosto e gli esperti dicono che quest'anno potrebbe polverizzare i record della torrida estate del 2003.
2: Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità. Stanno già interessando il Triveneto. Precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di medicina ambientale.
3: Dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
2: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sul litorale romano scovati 31 lavoratori in nero e sequestrati droga, armi e ricambi di auto rubate, il bilancio di un piano straordinario di controlli scattati da Fiumicino alla Dispoli, passando per Fregene, Passo Scuro e Maccarese, supportati via mare da una vedetta della stazione navale di Civitavecchia e da un elicottero della sezione aerea di pratica di mare. Impegnati nel blitz 100 uomini delle Fiamme Gialle nel mirino, l'abusivismo commerciale, le frodi, il fenomeno del lavoro sommerso. Scovati 33 lavoratori irregolari, 31 dei quali erano totalmente in nero. I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno solo i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre e domani, in segno di rispetto, il Comune di Bologna ha decretato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. Iran e Oman sarebbero molto vicini all'accordo per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale, mentre Arabia Saudita, Pakistan e Turchia firmano uno storico patto di difesa congiunta.
2: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: La nuova raffica di sanzioni incrociate tra Stati Uniti e Cina rischia di rendere più accidentata la strada verso l'atteso incontro del 24 settembre prossimo tra Donald Trump e Xi Jinping, ma non sembra, almeno per ora, sufficiente a mettere in discussione il vertice tra i due presidenti. E quanto emerge da un approfondimento della CNN sul caso, alla luce delle recenti misure adottate da Washington, tra cui il divieto di importazione di nuovi robot umanoidi, le sanzioni contro operatori marittimi cinesi accusati di gestire carburante iraniano, l'inserimento di oltre 40 aziende cinesi nella lista nera per presunte violazioni dei diritti umani. Pechino ha risposto da parte sua alle errate misure statunitensi, sanzionando 7 società americane, rafforzando i controlli sull'esportazione verso gli Stati Uniti di droni e tecnologie correlate e avviando un'indagine su alcune apparecchiature per ufficio che utilizzano software stranieri. Esattamente 70 anni fa, in Belgio, l'8 agosto 1956, un incendio nel pozzo della miniera di carbone di Marcinelle uccise 262 minatori. 136 di quei lavoratori erano italiani. Il Bois des Casiers, come si chiamava, da allora ha smesso di essere una miniera ed è diventato un museo con i suoi macchinari e i suoi edifici rimasti dove erano al momento della tragedia. Per il 70° anniversario di quella gravissima sciagura sul lavoro, oggi e domani, 7 e 8 agosto, Inca e CGL sono a Marcinelle per due giornate di iniziative e celebrazioni in memoria delle 262 vittime della miniera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Sa Dio che non ho mai dimenticato, la mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il tema migranti alza la tensione in Europa. Oggi la Spagna attacca duramente l'Italia intimando tolga i controlli alle frontiere entro il 9 agosto oppure adotteremo contromisure. Madrid afferma che la decisione di Roma di far effettuare verifiche alla frontiera sui viaggiatori provenienti dalla Spagna è ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. I controlli rafforzati sono stati introdotti dal governo italiano dopo la crisi migratoria avvenuta nei giorni scorsi nell'enclave spagnola di Ceuta, situata all'estremo nord-est del Marocco. E il nostro ministro dell'interno, Piantedosi, replica alle accuse spagnole. Le scene drammatiche viste a Ceuta sono nodi che vengono al pettine. Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz.
1: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Weekend rovente di traffico su strade e autostrade, quello che inizia già oggi. Elevati flussi appunto verso le località turistiche si registreranno in particolare stasera e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio della Polizia Stradale. Include il traffico veicolare con momenti di massima criticità. Ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero a partire dalla settimana di Ferragosto. Si prevede poi il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa a partire dal 16 agosto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Roma e Madrid sul fronte migranti. Oggi la Spagna ha intimato all'Italia di togliere i controlli e le frontiere per chi proviene dal paese iberico entro dopodomani, oppure Madrid adotterà contromisure per un provvedimento che ritiene discriminatorio e antieuropeo. Palazzo Chigi ha risposto con una nota ufficiale in cui il nostro governo afferma: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. In quella data, cioè il 15 agosto, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è infatti attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperatura record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca. Ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore, soprattutto sul nord e sul centro Italia. E il caldo record che appunto da settimane attanaglia il nostro paese sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
2: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana, in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Domani, in segno di rispetto, il comune di Bologna ha decretato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.
4: Noi due siamo bravi,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Il tema lo sapete e lo ripeto: da siate santi a siate compassionevoli. L'itinerario di Gesù. Le beatitudini. Non è adesso il caso di entrare nelle beatitudini, ma soltanto un accenno. Sono un capolavoro letterario teologico. Perché sono 8? Perché il numero 8 indicava simbolicamente il numero della resurrezione. Gesù è risuscitato il primo giorno dopo la settimana, l'ultimo dopo il settimo e l'ottavo. Quindi l'Evangelista, indicando 8 beatitudini, vuole significare che dalla pratica di questo messaggio nell'uomo, fiorisce una vita di

a 72 termini. Perché proprio 72? L'evangelista l'ha proprio cercato perché a un certo momento raddoppia una particella di cui grammaticalmente non c'era bisogno, ma lui doveva raggiungere il numero 72. Perché? Mentre i 10 comandamenti erano per il popolo di Israele, le beatitudini sono per l'umanità. Allora nel capitolo 10 del libro della Genesi i popoli pagani conosciuti a quell'epoca vengono enumerati in 72. Allora qual è la differenza? I comandamenti assicuravano lunga vita in questa terra. Dice Mosè, dice Dio, se pratichi questi comandamenti vivrai lungamente qui in questa esistenza. Le beatitudini di Gesù assicurano una vita per sempre. I comandamenti erano riservati a un popolo. Le beatitudini sono per tutta l'umanità. Allora dice Gesù, chiunque tralascerà uno solo di questi comandamenti, quindi le beatitudini per Gesù prendono il posto dei comandamenti, anche minimi. Perché parla di minimi? Perché di fronte ai grandi comandamenti che venivano imposti con la pena di morte, perché l'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo visto che il messaggio di Gesù, proprio perché convince, non viene imposto con la forza, perché sa che il messaggio di Gesù va a favore dell'uomo. Nella religione la dottrina viene imposta, la paura, con il terrore, addirittura con la pena della morte, perché sa che sono regole che non sono comprensibili con la ragione, che non si possono capire. C'è, lo abbiamo visto già altre volte e lo cito spesso, il libro dei Numeri capitolo 15. Mentre i figli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva legna in un giorno di sabato. Quelli lo avevano trovato a raccogliere legna, lo portarono da Mosè e da Aronne e davanti a tutta la comunità lo misero in prigione. Uno si chiede, ma perché l'avete rubata questa legna? No, non è che ha rubato la legna, non l'ha tolta al vicino. Era andato a raccogliere la legna. Perché si raccoglie la legna? Per fare fuoco e per riscaldarsi. Non è che dice ha raccolto la legna e ha incendiato la tenda del sommo sacerdote. Forse avrebbe fatto meglio. Lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito che cosa gli si dovesse fare. Il Signore disse a Mosè, quest'uomo deve essere messo a morte, tutta la comunità lo lapiderà fuori del campo. Tutta la comunità lo condusse fuori del campo e lo lapidò e quello morì secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè. Allora una persona che ragiona con la propria testa dice «Si può ammazzare una persona perché ha raccolto della legna in giorno di sabato? No. Se qualcuno dice di sì, per favore, vada a farsi ricoverare. E invece le persone religiose dicono sì. Perché? Perché è sabato. Beh, lunedì possono raccogliere, martedì possono raccogliere, sabato? Sabato no». Di sabato non si può fare nessun lavoro, per quale motivo? È scritto così e basta. Vedete, la religione impone le dottrine con la paura, con il terrorismo religioso. Perché? Perché sa che il messaggio non convince. Ecco perché deve essere imposto, perché se il messaggio convince va soltanto offerto.
Allora, continua Gesù, chi insegnerà all'uomo a fare altre

0: tanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li mette in pratica e li insegna attenzione alla tecnica dell'evangelista, sempre prima la pratica e poi l'insegnamento, questo è importante per noi. Per tutti è valido questo insegnamento di Gesù, prima la pratica e poi l'insegnamento, non l'insegnamento e poi la pratica, o peggio, come spesso accade, soltanto l'insegnamento. Quindi ci vuole prima la dimostrazione pratica che quello che insegno è quello che si vede. Guardate che questo è importante, c'è nei Vangeli una tecnica, un esempio di questo. Guardate Maria, Maria incinta di Gesù va a aiutare la parente Elisabetta e quando l'incontra lei traboccante di vita la trasmette alla parente e lo stesso Giovanni Battista sussulta nel seno. L'evangelista anticipa già il battesimo nello Spirito. È solo dopo che Elisabetta si è accorta dell'impatto con questa potenza divina, solo dopo Maria dà la dottrina, dà l'insegnamento. Maria non è che quando si è presentata Elisabetta ha cominciato Magnificat, no. Prima le ha trasmesso la vita. Quando questa vita è stata recepita, ecco allora che le dà l'insegnamento. Perché questo è importante, quindi sempre la vita prima, poi l'insegnamento. Ogni esperienza di Dio si deve tradurre in trasmissione, comunicazione di vita. Poi dopo verrà l'insegnamento. Quando c'è soltanto l'insegnamento, le soluzioni sono disastrose. Quindi quello che i discepoli devono praticare, insegnare, osservare sono le beatitudini. Le beatitudini che permettono la realizzazione del regno di Dio. Abbiamo accennato brevemente alle beatitudini che sono disgrazie, non sono infelicità, che l'uomo deve accettare come la gente comunemente chiede per colpa di un insegnamento sbagliato della Chiesa, che diceva ai poveri, siete poveri, beati quelli che andate in paradiso, perché quelli che piangono, quelli gli affitti, no. Le beatitudini non sono l'oppio dei popoli, ma sono l'adrenalina comunicata da Dio per cambiare le situazioni di ingiustizia della società. Quindi le beatitudini significa lavorare per il bene degli altri, e chi lavora per il bene degli altri è beato perché? Perché ha Dio dalla sua parte, perché sta sempre dalla parte degli oppressi, ma mai di chi opprime. Dio sta sempre dalla parte di chi lavora per costruire la pace, mai da quella che li ostacola. Quindi l'invito di Gesù era di accogliere e praticare queste beatitudini. È chiaro allora dai Vangeli che l'annuncio del messaggio di Gesù deve essere preceduto da un comportamento da parte di colui che lo annuncia, che dimostri il messaggio prima che questo venga formulato. Da tutte queste conseguenze è chiaro che colui che annuncia il messaggio lo deve dimostrare, far vedere nella sua persona prima che annunci il suo messaggio, altrimenti c'è una differenza tra chi annuncia il messaggio che viene annunciato. Immaginate un prelato vestito come Moira Orfei o Platinette che dica «siate sobri, siate poveri», non lo dice mai. «Perché non ti specchi, figlio mio, e perché non ti dai un'occhiata?» nelle omelie di Antonio da Padova e che sono sempre attuali, che sono stupende, la descrizione dei vescovi del suo tempo che è esilarante. E si capisce perché fino al 1948 le prediche di Sant'Antonio da Padova erano proibite tradurle nella lingua italiana. Perché? Perché ci sono delle cose, faccio soltanto alcuni esempi e già che ci siamo, dice: sapete perché i vescovi si vestono di rosso? Perché succhiano il sangue dei poveri. E sapete la differenza tra un vescovo e un asino? L'asino di Balan ha riconosciuto la presenza del Signore. A un vescovo non succederà mai questo. È Sant'Antonio di Padova. E poi dice, ed è interessante, vestono agghindati come femmine in cerca di marito. Questo dei vescovi, i prelati del suo tempo. Antonio di Padova, il grande Antonio di Padova, non è quell'Efebo che gioca con Gesù bambino. Lo chiamavano il novello Giovanni Battista. Era un predicatore terribile nelle sue invettive contro il clero corrotto. Pensate che scrive 5.000 pagine di prediche, ma non erano la trascrizione di prediche sue. Era un prontuario, un formulario ad uso dei preti per la predicazione. Quindi se non sono state dette nella foga, ma cose pensate, ed è bella la conclusione. Pensate, dopo aver scritto tutto questo malloppo, dice: ma mi rendo conto che parlare ai cretini e ai preti è inutile, è la stessa inutile perdita di tempo. L'annuncio del messaggio di Gesù deve essere preceduto da un comportamento che mostri l'annuncio prima che venga formulato. I destinatari dell'annuncio, cioè coloro che ricevono l'annuncio, devono vedere che è possibile praticare quanto viene loro insegnato, e questo lo possono vedere soltanto dalla vita degli evangelizzatori. Quindi i destinatari dell'annuncio devono vedere che quanto viene loro offerto e insegnato è possibile viverlo, perché lo vedono già nella figura dell'annunciatore. È per questo che Gesù, sempre tanto sobrio nelle indicazioni, si dilunga nel presentare e precisare l'atteggiamento dei predicatori. Dice: andando, predicate che il regno dei cieli, cioè il regno di Dio, è vicino. Ed ecco le indicazioni preziose: curate gli infermi, i morti risuscitate, i lebbrosi purificate, i demoni scacciate. Sono questi quattro atteggiamenti che sono alla base dell'insegnamento che gli evangelizzatori devono attrarre con la loro vita. Il primo non è guarite gli infermi, perché spesso, per quanto uno può e cerchi di fare, non può guarire l'infermo, ma curate, cioè alleviate le sofferenze degli altri. Questo è possibile farlo a tutti. Quello che sta chiedendo non lo sta chiedendo ad esseri dotati di poteri straordinari, ma chiunque accoglie il messaggio di Gesù si trasforma a sua volta in evangelizzatore, portatore della buona notizia. Allora la prima cosa che Gesù chiede è: alleviate le sofferenze della gente. Quindi l'annunciatore di Gesù non causa sofferenze, ma le toglie, le allevia. Morti risuscitate. Chiaramente Gesù non sta indicando di rianimare i cadaveri, Da 2000 anni non si è saputo mai di un morto che sia risuscitato. Non sta indicando questo, ma restituite vita a quelli che la vita non hanno più. Ci sono delle persone che sono morte, ci sono vive fisicamente, ma sono morte. Perché? Perché non hanno più speranze, non hanno più obiettivi, non hanno più ideali. Si sentono schiacciati dalla vita e allora a queste persone, dice Gesù, comunicate una linfa vitale nuova. Lebbrosi purificate. I lebbrosi erano coloro che erano emarginati, erano coloro che per propria colpa, così si credevano, erano esclusi da Dio. No, fate comprendere loro che Dio non esclude nessuno. Non c'è, lo abbiamo ripetuto fino dal primo momento e fino adesso alla conclusione, non c'è neanche una persona al mondo che per la sua condotta e per il suo comportamento possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. I demoni scacciate. Cosa significa questo, i demoni? I demoni era un termine adoperato dall'Evangelista per indicare delle ideologie religiose o nazionaliste che mutilavano il progetto di Dio sugli uomini, cioè liberate gli uomini dalle false idee che hanno. Questo è possibile a tutti. E poi, ecco la chiave importante, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questo invito c'è la proibizione assoluta di tassare l'amore ricevuto gratuitamente. Come il Padre ama senza condizioni, così si intende venga trasmesso. L'amore non è tale se viene condizionato. Se si cominciano a dire i se, io ti amo, se, no. Dove ci sono i se, dove ci sono le condizioni, non è più l'amore genuino del Padre, è un amore interessato degli uomini. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.

0: News.
1: Il grande caldo non dà tregua all'Italia. Anche oggi bollino rosso in 26 città sulle 27, monitorate dal Ministero della Salute. Si salva solo Bolzano. In arrivo forti temporali da calore, con eventi anche molto intensi. Fronte migranti, la crisi degli sbarchi a Ceuta alza la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna accusa l'Italia di discriminarla e di adottare politiche anti-europee verso i suoi cittadini. L'Italia ribadisce la sospensione degli accordi di Schengen almeno fino a Ferragosto. Chiesa ha resi noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche appuntamenti a Lourdes e a Metz. Buonasera da Andrea Domaschio. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore, che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca, ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore. Fausto Nicastro.
2: Continua la morsa del caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute contrassegna con bollino rosso 26 città su 27 monitorate, con l'unica eccezione rappresentata da Bolzano. In più parti della penisola si registrano valori record, come a Gorizia, dove per la prima volta nella storia del Friuli Venezia Giulia una centralina dell'ARPA ha rilevato 40 gradi. Una situazione che proseguirà per almeno altri 10 giorni, con l'unica parentesi tra sabato e domenica al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Secondo gli esperti, l'estate 2026 sarà la più calda di sempre, superando i record del 2003. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati 40 gradi. Oltre al Po, tutti i principali fiumi europei sono ai minimi storici per portata. Anche sulla Loira, sul Reno e sul Danubio, infatti, spicca la presenza diffusa delle secche. Queste condizioni favoriscono i cosiddetti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata per oggi l'allerta gialla per maltempo su Milano. Stesso allarme per Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria. Fausto Nicastro, Lino allo studio.
1: E il caldo record sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
3: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: Il nodo migranti crea spaccature in Europa, ormai è alta tensione diplomatica tra Roma e Madrid, dopo la decisione del nostro governo di sospendere gli accordi di Schengen e far svolgere controlli alle frontiere su cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, in seguito alla crisi dei giorni scorsi a Ceuta. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Sulla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna è crisi diplomatica tra i due paesi. Il governo di Madrid ha intimato oggi a Palazzo Chigi di revocare entro domenica i controlli alle frontiere. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali. Le limitazioni alla libera circolazione erano state giustificate dal nostro paese come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la settimana scorsa nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Immediata la replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, c'è scritto in una nota in cui viene specificato come la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto. Proprio per Ferragosto, infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Intanto, questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Medio Oriente. recentemente firmato un accordo di difesa congiunta tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, critico sull'iniziativa l'Iran. Intanto Teheran si accorda con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Antonella Mazza Teruel.
0: Oggi il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ritiene che la guerra nel Golfo finirà presto perché Teheran non vuole essere colpita, dice, assicurando di essere coinvolto nelle trattative. Ma l'Iran si smarca e precisa che sta parlando soltanto con l'Oman. I due paesi affacciati sullo stretto di Hormuz si sono accordati in linea generale per la riapertura dell'importante rotta commerciale da cui fino a 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava 1/5 del petrolio mondiale. Ma con la ripresa del traffico marittimo contestualmente richiede la fine degli attacchi l'Iran, il cui Parlamento inoltre sta valutando una serie di norme, tra cui il divieto di passaggio per le navi di paesi ostili e il pagamento di dazi temuti dagli armatori. La decisione deve essere approvata ad alti livelli, ma intanto l'opposizione fa circolare voci sulla sorte dell'ayatollah Mojtaba Khamenei. Per il portale con sede a Londra, Iran Wire, la guida suprema dell'Iran è in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Non accenna a diminuire la tensione in Cisgiordania. Da una parte l'esercito israeliano prosegue coi raid mirati e le operazioni di polizia, dall'altra continuano le aggressioni dei coloni ebrei ai danni degli abitanti palestinesi di quelle aree. Ugo Scali.
5: Mercoledì a essere preso di mira dai soldati di Tel Aviv era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino al checkpoint di quest'area. Nuovo episodio di aggressione intanto da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadleh, ha raccontato al Sir di coloni entrati nelle proprietà private di una famiglia e residenti spaventati sono fuggiti. L'abitazione, riferisce ancora il sacerdote, sarebbe stata presa di mira già nei giorni precedenti. Infine, mentre si attendono novità sull'intesa per il disarmo di Hamas a Gaza, secondo l'UNICEF almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, una media di un bambino ucciso ogni giorno. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 9 i morti ucraini. Intanto l'Europa vara nuove sanzioni nei confronti di esponenti della dirigenza russa. Pier Achille Dolfini.
6: Morti e feriti in tutta l'Ucraina per la massiccia offensiva che da giorni Mosca sta mettendo in atto, colpita con 1/80 di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina, con la difesa aerea che ne ha abbattuti 114. Nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. Di fronte all'offensiva moscovita, l'Unione Europea va una nuova serie di sanzioni nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare e industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. I servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Chiesa, la sala stampa Vaticana ha reso noto oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Includi visite e celebrazioni, sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz. Cristiana Caricato.
7: Affinché il mondo abbia la vita, il motto del prossimo viaggio dal 25 al 28 settembre prossimo in Francia. 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, una preghiera dell'Angelus e un rosario. In soli 4 giorni tra Parigi, la cittadella mariana di Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Subito il primo giorno a Parigi l'impatto con la Francia e le istituzioni orgogliosamente laiche all'Eliseo, ma anche la visita alla sede dell'UNESCO e quella nella cattedrale di Notre Dame, restituita al suo splendore dopo l'incendio del 2019. Il Papa si immergerà nella chiesa francese, sia nella veglia con i giovani a Saint-Denis, nella periferia parigina, che nell'abbraccio con i poveri emigranti, nella Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, il 26 settembre. Poi momenti con la chiesa sinodale e la messa a Place de Concorde prima di volare e a Lourdes, seconda tappa della sua visita per vivere come pellegrino la grotta di Massabiella e l'universo mariano che le gravita intorno. Due giorni intensi e poi lo spostamento il 28 a Metz, nel nord-est del paese, con l'Europa come orizzonte, con due appuntamenti mirati a rinsaldare il dialogo interreligioso e ricordare l'urgenza della pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Campi Flegrei a Pozzuoli, è una settimana dalle forti scosse sismiche che hanno danneggiato centinaia d'abitazioni. Si fatica a trovare soluzioni abitative provvisorie per gli oltre 1600 sfollati e la gente si sente abbandonata dalle istituzioni. Marino Galdiero.
8: Il 31 luglio scorso una scossa di magnitudo 4.7 nella caldera Flegrea ha causato i danni più gravi nel comune di Pozzuoli. Oggi siamo al 7 agosto e parte della gente che ha dovuto lasciare la propria abitazione ancora non trova una soluzione abitativa, un posto dove andare a dormire. Qui siamo a Rione Artiaco.
9: Sto proprio arrabbiato, guarda che ci stanno mettendo proprio disperazione proprio tutti i giorni, non riesco neanche più a ragionare con la testa.
8: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1600 persone sgombrate, di queste 1500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Pala Trincone, una struttura sportiva polifunzionale. Chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori dal mercato. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana in provincia di Pistoia. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Estate, anche la cultura salva dall'afa. Milano da ieri residenti e anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico della città, la Pinacoteca Ambrosiana. Chiara Placenti.
10: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
11: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
10: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
12: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
13: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
14: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
10: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E noi chiudiamo qui ricordandovi che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto.
15: RNC, note di classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Edward. Accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Nahum. Ecco, sui monti, i passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele. Anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpittio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò all'ubibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio.

Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.

Ora vedrete che io lo sono, e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco.

quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore. Gloria a Dio.

cari fratelli e sorelle, l'espressione venire dietro a me e la sua variante seguirmi è usata nei Vangeli per esprimere l'identità fondamentale del discepolo di Gesù. Entrambe le espressioni evocano l'immagine del discepolo che cammina dietro al Maestro, con il desiderio di imparare da lui, di entrare nel suo stile di vita e di vivere come lui. Così è anche per noi. Essere discepoli di Cristo significa mettersi sulle sue orme, imparare da lui e conformare la nostra vita al suo esempio. Per questo nel Vangelo di oggi Gesù afferma con decisione: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù, nell'obbedienza piena alla volontà del Padre, ha consegnato se stesso sulla croce. Egli ha scelto liberamente di donare la propria vita, anziché conservarla per sé. Uscendo da se stesso, si è offerto come sacrificio d'amore per la redenzione del mondo. Le parole che Gesù ci rivolge nel Vangelo di oggi indicano con chiarezza che anche noi siamo chiamati ad assumere il suo stesso atteggiamento. Siamo invitati a vivere lo spirito della croce, cioè a rinnegare noi stessi e a seguire lo stile di vita di Cristo. Qui rinnegare se stessi non significa disprezzare o umiliare la propria persona, ma liberarsi dall'egoismo che ci impedisce di amare e di donarci ai altri. Solo un cuore libero dall'egoismo è capace di amare come Cristo ha amato. Perciò, liberi dalle catene dell'egoismo, possiamo fare della nostra vita, con gioia e sull'esempio di Cristo, un'offerta d'amore per la nostra famiglia e per tutte le persone che incontriamo ogni giorno.

0: Benedici la tua Chiesa, concedile la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promesso. Preghiamo.
1: Ascoltati, o Signore.
0: Assisti col tuo spirito i pastori della Chiesa, sappiano interpretare la storia dell'umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la pienezza dell'unità e della pace. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni, si pongano al servizio del bene comune per un reale progresso nella giustizia e nella solidarietà. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell'angoscia. Con umiltà di spirito accolgano alla luce della fede, sorgente di forza e di pace. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Accompagna noi qui riuniti, docili all'insegnamento del Maestro, si sia dato di servirlo nei fratelli e nella con umiltà e purezza di cuore. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Ricordiamo i nostri cari defunti nella sua 30ª loggia silvestre, nel loro anniversario, Cardinale Giuseppe Toga Cira, Felisati Nello, Presta Nicolina, Federico Pietro, i defunti Viola Caterina, Vedova Filippa, Filippa Luigi, D'Andrea Felicia, Simeoli Carlo e Anna Maria, Dalmaso Franco, Tenani Renata, Mazzilli Luigi, Fiore Grazia, Altare Daniela, Filippi Carla, Paura Vincenzo, Rindisi Elisa e Tomasino. Defunti della famiglia Felisati, Tenani, Mazzilli e Fiore, Presta, Paura, Brindisi. Preghiamo per loro perché siano accolti nella comunione dei santi. Preghiamo. O Padre, tu vuoi che ci amiamo come tu ci ami. Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore per Cristo nostro Signore.

Sleep!

0: Legate fratele, sorele, pentru că el meu e vostru sacrificiu, ci a gratitudine a Dio Patre omnipotente. Santificado Signore y doni que ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistati un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti ai angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
1: Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, il Signore della terra.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del tuo figlio, ti offriamo, Padre, el pan de la vida, el cálice de la salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Quella potenza e gloria adesso. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

che toglie i peccati del mondo. Siate invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, anzi soltanto una parola io sarò santo.

감사하니까.

0: Regiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata.
1: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.

0: Abbiamo ascoltato Due modi di pregare, Oh Happy Day e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: dimenticare.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Kigali in Ruanda. Speranza e futuro in Ruanda è un progetto realizzato dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, che ha garantito un'indipendenza economica alle donne dell'arcidiocesi di Kigali, rimaste sole e abbandonate. Don Rocco Maglie ci racconta questa bella storia di cooperazione e riscatto.
1: In Africa la nostra diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca da diversi anni collabora, c'è una intesa di cooperazione sia a livello di apostoli, di persone, i laici e sacerdoti che vanno ad aiutare, sì, anche a livello economico con progetti. Il primo di questi progetti è stato proprio nel 2013, e quando abbiamo evidenziato alcuni problemi, soprattutto causati dal genocidio. Ci sono state molte vedove, molte orfani, donne abbandonate, donne senza la possibilità economica di autogestirsi, e allora si è pensato di fare un progetto utilizzando, chiedendo il contributo alla CEI, cioè al Comitato 8 per 1000 Terzo Mondo, ed effettivamente è stato approvato. Il progetto è stato fatto in Ruanda, Kigali come città, come la zona era Kicukiro. È un villaggio vicino a Kigali, e attraverso questo progetto abbiamo comprato un campo di caffè dove le donne avrebbero lavorato, e quindi avendo la possibilità di vendere e produrre caffè, fare anche altre coltivazioni come le patate, fagioli eccetera, e attraverso poi la vendita di questi prodotti potevano avere la possibilità di autogestirsi. Poi, oltre questo acquisto del campo dove lavoravano il gruppo di donne con la cooperativa, abbiamo anche realizzato un laboratorio di taglio e cucito, un laboratorio di maglieria, abbiamo realizzato anche un allevamento di pollame e attraverso anche di galline ovaiole, in modo che attraverso la vendita delle uova potevano avere anche una indipendenza economica. E c'è stato anche un microcredito che permetteva alle donne, alle persone che chiedevano, particolarmente l'interesse era verso le donne, promozione della donna come tale. Difatti il tema del progetto, il titolo era Speranza e futuro in Ruanda, e promozione della donna, particolarmente quella vedova abbandonata. E praticamente il microcredito permetteva loro di scegliere un lavoro, magari una bottega di carbone, vendere

0: diverse persone di avere un'autosufficienza e mantenere i loro figli, per cui si è passati in questi anni da un aiuto con l'adozione a distanza, con la ricostruzione della scuola, con la costruzione dell'ospedale, che sono i primi interventi fatti per i bisogni più urgenti. Dopodiché abbiamo pensato di passare a un'autonomia e quindi dare dei progetti che permettevano loro di imparare un mestiere. E quindi in questo modo sono riusciti a andare avanti e vanno ancora avanti.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Anche quest'oggi torna Restate in Italia con Livio Cosentini in regia, Giacomo Avanzi ai microfoni. Noi quotidianamente gironzoliamo, no, per il bel paese, da nord a sud, di solito regione per regione, ma il viaggio di oggi è speciale perché le regioni le include tutte. Eh sì, perché il cielo sopra le nostre teste le accomuna senza distinzioni. Visto che si avvicina il 10 di agosto, noi che siamo anche un po' sognanti vogliamo proporvi di guardare le stelle insieme a noi e guidati da Federico Bevacqua, responsabile eventi dei beni FAI, a cui diamo il buonasera, benvenuto.
3: Buonasera, grazie.
2: Federico, grazie a te che ci guiderai in un evento sognante. Noi ormai conosciamo il FAI con la sua caratteristica di farci scoprire cose bellissime che hanno a che fare col nostro territorio, e voi a queste cose bellissime ci unite anche un momento bellissimo e sognante, ossia l'essere un po' astronomi.
3: Esatto. Organizziamo nell'ambito delle sere FAI d'estate questa nostra campagna estiva che si snoda appunto per tutti i beni del FAI in Italia. Organizziamo questa iniziativa che si chiama Astronomi per una notte, il cui senso è proprio quella di unire, diciamo, il patrimonio italiano di natura e cultura con la divulgazione scientifica. Invitiamo quindi il pubblico proprio a visitare i nostri beni e raccontiamo loro appunto tutto, diciamo, quello che riguarda il cielo in quelle notti specifiche in cui vengono a trovarci.
2: E di notti specifiche ce ne sono proprio a portata di mano, perché si sta apprestando, insomma, un momento che è sempre un grande classico, no? Quello del 10 di agosto, ma non è l'unica serata in cui cadono le stelle, perché ben sappiamo che le Perseidi non è che ci danno appuntamento proprio in quell'istante lì. Quali sono le serate di cui ci vuoi parlare?
3: Allora, hai detto giustamente, in effetti le stelle cadenti sono concentrate soprattutto attorno alla metà di agosto, ma gli eventi che organizziamo partono da inizio agosto e si snodano per tutto il corso del mese. Tocchiamo, come dicevi anche tu, quasi tutte le regioni italiane, dal nord al centro e sud e isole. Nel nord Italia, nello specifico, ti faccio qualche esempio.
2: Vai,
3: Giusto per
2: ingolosire,
3: giusto per rendere l'idea degli eventi, incuriosire, diciamo, gli ascoltatori. Allora, l'8 e il 9 agosto, quindi proprio questo weekend, a Villa della Porta Bozzolo invitiamo questo osservatorio astronomico Schiaparelli, con cui collaboriamo ormai da diversi anni, che verranno proprio a fare una visita guidata portando telescopi e laser, una visita guidata del cielo stellato, possiamo dire. I visitatori

0: oltre, diciamo, ad osservare il cielo, poi possono abbinare l'esperienza a un picnic realizzato appunto per l'occasione. È un picnic sotto le stelle.
1: Bellissimo.
0: Al Castello della Manta, in provincia di Cuneo, invece siamo l'appuntamento sarà incentrato sulla Luna, quindi oltre alle stelle cadenti, diciamo i visitatori inseguiranno la Luna in maniera ovviamente metaforica, e le date sono il 10 e l'11 agosto. Sempre nel nord, a Palazzo Moroni. Palazzo Moroni si trova a Bergamo Alta. Abbiamo questa, il palazzo è fatto da, è costituito da edificio storico e da una zona verde che chiamiamo Ortaglia, ed è un vero e proprio parco all'interno, all'interno del centro storico. Quindi proprio è silenzioso, è raccolto, è intimo, e anche questa pensiamo che sia una, veramente una cornice perfetta per questo tipo di evento. Nel centro Italia invece ci spostiamo ad Assisi, al Bosco di San Francesco, dove esiste appunto questa opera di land art pensata e creata da Michelangelo Pistoletto, il Terzo Paradiso, che sarà questa appunto la cornice in cui verrà svolto l'evento. Lo organizziamo insieme a questo planetario, questa associazione che si chiama Starlight. Insomma, anche lì è una collaborazione di lungo termine, per cui siamo convinti che l'evento possa veramente soddisfare i nostri visitatori. Il 18 agosto invece siamo a Recanati, all'Orto sul Cuore dell'Infinito.
1: Quale posto migliore da cui contemplare l'infinito, appunto.
0: Esatto, qui quindi il 18 agosto è proprio l'Orto sul Cuore dell'Infinito, è il luogo in cui si pensa che Leopardi abbia scritto proprio l'omonima poesia. Al sud invece, velocissimamente, certo. I Giganti della Sila sarà la cornice per l'evento che si svolgerà il 9, il 16 e il 22 agosto. Qui in realtà non sarà una fruizione statica, ma il pubblico passeggerà per la riserva dei Giganti della Sila. Ricordo che i Giganti della Sila sono questi pini larici altissimi proprio all'interno del parco naturale della Sila, e qui appunto dicevo non sarà una fruizione statica, ma passeggerà nella riserva accompagnati da un esperto che mostrerà la volta stellata camminando. 18 e 21 agosto invece l'Abbazia di Cerrate in provincia di Lecce, 20 agosto al Giardino della Colimbetra in Sicilia, ad Agrigento, in collaborazione con il Planetario di Palermo. Insomma,
1: ce ne sono tantissimi e veramente di belli. Oltretutto consentono di passare una splendida serata, ma anche di, come è abitudine del FAI, di essere immersi in un luogo che fa parte del patrimonio italiano e usufruirne in un modo anche diverso. Federico, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci fatto sognare guardando le stelle. Grazie mille.
0: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Grazie, buona serata a te. Continuiamo a sognare con un po' di musica. Un mese fa a Milano hanno fatto un concerto bellissimo. Loro sono Florence the Machine e questa è Shake It Out.

0: ancora sospesi fra cielo e terra con la splendida Shake It Out di Florence and the Machine, e continuiamo a farlo anche col nostro prossimo ospite, che proprio fra cielo e terra ci porta, dando il buonasera a Rosario Balestrieri, ornitologo e divulgatore. Ciao Rosario.
1: Ciao Giacomo.
0: Benvenuto. E allora, io perché dico fra cielo e terra? Perché tu sei una persona preziosa, perché questo è il periodo di vacanze, tante persone se ne vanno in giro fra mare e montagna, ma forse non abbiamo proprio contezza di come ci dobbiamo comportare con l'ambiente, magari con la fauna con cui veniamo a contatto, e quindi tu sei qui per darci degli ottimi consigli, non è vero?
1: Sì, infatti quando osserviamo il cielo di solito diciamo apprezziamo l'azzurro, ma qualche volta questo viene attraversato da una miriade di organismi. Alcuni possono risultare fastidiosi come gli insetti, ma anche quelli sono un mondo assolutamente da scoprire, ricco di meraviglie che sono sia sotto una chiave ecologica, perché sono estremamente importanti per mantenere gli ecosistemi intorno a noi, ma anche come curiosità etologiche. E poi ci sono gli uccelli, che per me sono il mio master, essendo io un ornitologo. E questi si possono scoprire aprendo semplicemente un po' più gli occhi su quello che è la realtà che ci circonda, ma soprattutto in questo periodo, come dicevi bene prima, in cui siamo più spesso in natura, più spesso all'aria aperta, se siamo incuriositi da questo aspetto, quindi degli animali selvatici intorno a noi, dobbiamo avere delle accortezze per evitare che questa nostra curiosità non sia molesta, ma che risulti invece virtuosa.
0: E come possiamo fare allora per non disturbarli, al tempo stesso per osservarli e anche apprendere e sapere qualcosa di più?
1: Allora, il primo passo a fare è documentarci su dove stiamo andando, perché ovviamente l'approccio cambia sensibilmente, per cui se io vado in una località di montagna mi informo semplicemente attraverso la cartografia, consultando il web, di quali possono essere le aree protette, i percorsi naturalistici, le oasi di protezione più vicini, che più mi possono interessare per andarle a visitare, o in generale quali possono essere le specie più presenti in quella zona. Una volta che la visito, e quindi facciamo finta con una località di montagna, devo essere attento a non uscire dai sentieri. Quello di solito di norma è scorretto, sia da un punto di vista della nostra sicurezza che da un punto di vista del disturbo alla fauna. E se ho modo di portare con me un binocolo, di vestirmi con vestiti che non siano proprio molto accesi, quindi con colori tendenzialmente mimetici, e soprattutto se mi rendo conto che gli animali che sto osservando iniziano ad allontanarsi perché infastiditi dalla mia presenza, assolutamente non inseguirli per fare foto, che quello può creare una serie di problemi, perché possono interrompere le loro attività, come ad esempio l'alimentazione, per appunto pensare a chi li sta fotografando o cercare di scappare. Se invece mi ritrovo ad esempio su una spiaggia, cosa che forse è più frequente in questo periodo, devo sapere che la spiaggia non è un parcheggio per ombrelloni, ma è un habitat importante, ricco di specie che hanno purtroppo la necessità, non essendoci alberi, di nidificare a terra, fanno le uova esattamente a terra. Quindi in quel caso, se esco dai sentieri, posso proprio distruggere le uova sulle dune o al piede di duna, o se come spesso purtroppo accade, per accogliere i turisti vengono fatte le pulizie meccaniche con i trattori, sistematicamente questi animali vengono impattati dal turismo di massa. Per cui possiamo tutelarli sia attraverso le scelte che attraverso il nostro diretto comportamento.
0: Dobbiamo essere responsabili, è questo che ci ha insegnato quest'oggi. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che hai collaborato per un libro uscito da poco, Cielo e Acqua, dove parli proprio del tuo, dell'ambiente, e di come essere anche in qualche modo nell'ambiente.
1: Sì, diciamo, abbiamo cercato di fondere due aspetti che sono quello dell'ornitologia, quindi gli uccelli, e quello della biologia marina, mostrando tutti i nessi comuni e ovviamente nella chiave della curiosità rispetto alla biodiversità e al rispetto verso gli animali e la vita in generale.
0: Rosario, allora grazie per averci aperto gli occhi su quello che dobbiamo e non dobbiamo fare, perché è bello fare le vacanze, ma è giusto farle in maniera responsabile e senza danneggiare l'ambiente, e anzi magari osservarlo con discrezione quando ci sia la possibilità. Grazie Rosario Balestrieri.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata Rosario, buona serata anche a voi. Fate tesoro di questi consigli, guardate le stelle, guardate l'ambiente da lontano rispettandolo. Questo è quello che io e Livio Cosentini abbiamo imparato questa sera. Al prossimo viaggio, ciao.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri, come noi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio con cui raccontiamo attraverso storie, testimonianze, opinioni di esperti, le speranze, i sogni, le paure delle nuove generazioni. E poiché anche la vita dei più giovani a volte si trova all'improvviso a percorrere tornanti strettissimi, oggi vogliamo raccontarvi una storia, consapevoli sicuramente che ogni storia è una vicenda a sé, ma anche che tutte le storie illuminano paesaggi in cui possiamo riconoscerci e spesso ci indicano una strada, e questa è una storia di resilienza e di forza. Benvenuta a Michelle Arcangeli, 21 anni, originaria di Genzano, provincia di Roma. Ciao Michelle.
3: Salve a tutti.
2: Allora Michelle, riannodiamo i fili di questa storia e partiamo dall'inizio. Hai 17 anni, frequenti il liceo, istituto tecnico di Frascati, hai davanti a te pagine bianche da riempire di progetti, di esperienze, ci sono le amicizie, c'è l'amore, ci sono i viaggi, e poi una mattina d'aprile, è il 2022, totalmente imprevista, arriva la malattia miocardite fulminante. Michelle.
3: Sì, esatto. Io mi sono svegliata quella mattina e come sempre mi sono fatta una doccia e ho notato un calo di pressione, e in quel momento non ci ho dato molto peso, fino a quando poi stavo sempre più peggiorando, e la sera, avendo mia zia infermiera, l'ho chiamata, mi ha misurato i parametri e mi ha detto di correre in pronto soccorso.
2: Ecco, e questo è l'inizio di una lunghissima vicenda già molto difficile, perché il tuo cuore ha avuto, io purtroppo la riassumo questa vicenda per necessità di spazi, ma insomma è molto complessa. Ha avuto un arresto cardiaco in ospedale, sei restata in coma 9 giorni, soltanto dopo l'estate sei riuscita a tornare a scuola con una mascherina indosso, con tantissime limitazioni, un misuratore di pressione sul banco. Com'è stato rientrare nella quotidianità dopo tutto questo? E questo è un primo capitolo solo, sentendoti vulnerabili in un'età in cui ci sentiamo invincibili.
3: È stato, devo essere sincera, complesso, e anche perché mi avevano avvisato che ci sarebbe potuta essere una recidiva, e quindi io cercavo di essere molto attenta a qualsiasi cosa, quindi indossavo la mascherina, era difficile anche rapportarsi con gli altri miei coetanei, perché giustamente a quell'età non è facile neanche capire la situazione, quindi io vivevo, diciamo, sempre con la mascherina indosso anche a casa, e non potevo neanche uscire a cena o a pranzo con i miei compagni.
2: Michelle, eri arrabbiata? Eri impaurita?
3: Ero impaurita, però allo stesso tempo speravo che finisse lì, diciamo, che fosse stato soltanto un brutto incubo, quindi cercavo di trovare la speranza nelle piccole cose, nei controlli che
2: facevi.
3: Stavano andando bene.
2: E tutto
3: sì.
2: Sembrava effettivamente andare per il meglio, fino a quando, ed era il 27 gennaio del 2023, tra l'altro immaginate che shock, perché solo 2 giorni dopo che Michelle aveva compiuto 18 anni, ecco, tu ti sei ritrovata nuovamente al pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma, dove praticamente già conoscevi tutti per, insomma, il ricovero precedente, e da lì la strada veramente è stata tutta in salita. Hai avuto bisogno dell'ECMO, quindi di un cuore artificiale, ti è stata amputata la gamba sinistra, è perfino difficile per me mettere queste cose l'una dietro l'altra, hai avuto necessità di un trapianto. Come si può attraversare una tempesta così? E anche la solitudine della terapia intensiva, la paura di non farcela quando sei sola di notte, con i tuoi genitori, con il tuo ragazzo, costretti a entrare per parlarti, per vederti ad uno?
3: Sì, diciamo è stato molto difficile, e di paure ne ho avute tante, soprattutto all'inizio, perché io non ero completamente immobile, non mi potevo muovere e ero sola. Giustamente, anche se fortunatamente i medici, gli infermieri della terapia intensiva sono diventati una famiglia, però giustamente non avere i miei genitori vicino, sempre tutti i giorni, il mio ragazzo, i miei amici, ti senti solo e soprattutto ti senti anche in trappola. E poi ti trovi appunto catapultata di nuovo in un incubo vero e proprio. All'inizio non sapevo minimamente se
2: ne saresti uscita.
3: Esatto, esattamente. Infatti all'inizio era tutta un'incertezza dietro l'altra, dovevamo fare anche una cura sperimentale molto, diciamo,
2: invasiva.
3: Sì, mi dava parecchi effetti collaterali, però devo essere sincera, sono stata fortunata a trovare appunto medici e infermieri fantastici,
2: ecco.
3: E anche la mia famiglia e il mio ragazzo mi hanno dato forza ogni giorno, anche nei momenti più difficili.
2: Ti sei trovata accanto a questa grande famiglia e dicevi composta anche dai medici e gli infermieri, quello peraltro era l'anno della maturità, e questi medici, questi infermieri a un certo punto ti hanno suggerito di frequentare la scuola in ospedale. È una realtà molto bella, molto importante, che in corso è entrata da 50 anni e che permette ai bambini e ai ragazzi ricoverati di non mettere il futuro tra parentesi. È stato così anche per te?
3: Sì, è stata una vera e propria finestra sul mondo esterno. I momenti in cui studiavo erano momenti in cui, tra virgolette, potevo dimenticare di star combattendo per la vita, e quindi mi dava speranza di un futuro possibile. È stato anche grazie non solo agli infermieri e ai medici, ma anche grazie ai miei professori della mia scuola,
2: che erano sempre in contatto.
3: Sì, sono sempre stati presenti dal primo giorno in cui appunto io stavo in coma, loro si sono sempre informati, e fino a quando poi abbiamo dovuto riniziare le lezioni, e ovviamente hanno rispettato anche i miei momenti di difficoltà, perché
2: certo,
3: non è che potevo fare lezioni come tutti gli altri, però sono stati veramente
2: però
3: gentili.
2: C'erano. E tu
3: sì,
2: il tuo futuro, io questo lo voglio anticipare perché adesso ci concediamo una breve pausa, te lo sei ripreso, ma vedremo come, e nel frattempo ascoltiamo di Cremonini Il Comico.

0: Giovani si diventa.
1: E rientriamo a Giovani si diventa su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michele Arcangeli, che ci sta raccontando la sua storia, che è davvero una storia di resilienza, di forza e soprattutto di speranza. Ti abbiamo lasciata che frequentavi, Michele, la scuola in ospedale, ti preparavi alla maturità. Nel frattempo, questo ci rende subito l'idea della enorme difficoltà, eri in lista d'attesa per il trapianto di cuore con il professor Amodeo, e quando a giugno affronti gli scritti, l'ultima traccia del tema di italiano sembra proprio scritta per te: l'attesa ai tempi di WhatsApp. Tu l'hai affrontata sotto forma di lettera, hai scritto l'attesa: cara amica attesa, mi ha molto colpito che hai fatto amicizia in quelle circostanze, in quel modo, con l'attesa.
2: Sì, diciamo, l'attesa è stata la mia compagna dall'inizio fino alla fine, e prima ogni giorno era un'attesa diversa, all'inizio per il coma, poi per la cura sperimentale, per riniziare a bere, tante piccole cose fino ad arrivare all'attesa per la mia nuova vita, quindi per il trapianto. E devo essere sincera, quella è stata, leggere quella traccia è stata la conferma di aver scelto, di aver fatto la scelta giusta e di aver appunto sostenuto la maturità insieme a tutti gli altri, contemporaneamente a tutti gli altri miei compagni. Quindi è stata anche lì una speranza di aver fatto appunto la scelta giusta.
1: Allora, Michele, il 26 giugno quello era lo scritto, poi naturalmente c'è l'orale, e il 26 giugno, che è un giorno proprio speciale, perché in quello stesso giorno il professor Amodeo e tutta la sua equipe, ha dell'incredibile, ma così è avvenuto, ti comunicano che è arrivato il cuore del trapianto e che il trapianto si sarebbe svolto il giorno dopo. E qui tu hai un aneddoto anche per noi.
2: Sì, io pochi giorni prima, qualche settimana prima, dissi scherzando al dottor Amodeo, dico: dottore, il cuore arriverà subito dopo l'orale di maturità. E lui, ovviamente sempre scherzando, mi disse: guarda, Michele, che io quel giorno ho una laurea, quindi non ci sono. E io ho detto: vabbè, se lei non c'è, io non mi opero. E quindi quando lui è entrato poi il 26 dopo l'orale in stanza, all'inizio pensavo fosse per farmi complimenti ingenuamente. Quando mi disse appunto del cuore, io gli dissi letteralmente: dottore, ma non si scherza su queste cose. Dico: io l'ho detto tanto per scherzare. Quindi all'inizio non ci stavo credendo minimamente, così come mia madre e mio padre.
1: Incredibile.
2: E infatti lui poi mi disse: no, guarda, Michele, non sto scherzando, è vero. Quindi fu una cosa anche lì molto magica.
1: Oggi tu, Michele, frequenti il secondo anno di scienze della comunicazione, hai un fidanzato, hai perfino ripreso, insomma, con una protesi non è facile, danza moderna. In occasione dei 50 anni della scuola in ospedale al Bambino Gesù, tu hai reso una testimonianza davvero toccante. Poi, tra l'altro, lì hai ritrovato tutti i medici, le infermiere. Ma Michele, oggi in che modo la tua vivi la tua vita? Quale nuovo senso le dai? Qual è il tuo rapporto con il dolore, con l'inevitabilità per tutti noi esseri umani del dolore e della malattia?
2: Allora, dopo che ti succedono queste cose, dopo che ti trovi di fronte alla morte, io per ben due volte, è logico che la vita prende tutto un altro senso, dai peso a cose, diciamo, più, tra virgolette, più importanti, quindi ti dimentichi un po' delle banalità. Non dico che non affronto giorni difficili, che ho dei momenti in cui il mio umore è a terra, perché ovviamente sono umana, però mi ricordo sempre che ho anche una responsabilità verso quella persona che senza conoscermi mi ha donato una nuova vita. Il dolore, io sono anche diventata un po' amica del dolore, perché ho dovuto soffrire tanto, e quindi diciamo lo riesco alcuni giorni a gestire un po' meglio, altri un po' meno, però
3: RNC,
4: la tua radio
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo 16. L'arte magica del grande imbroglione.

0: La mattina dopo lo spaventapasseri disse agli amici:
1: fatemi le congratulazioni, vado da Ozza a farmi dare il cervello finalmente. Al mio ritorno sarò come tutti gli altri uomini.
2: A me sei sempre stato simpatico così come sei,
0: disse Dorothy con semplicità.
1: Sei gentile ad avere simpatia per uno spaventapasseri, rispose lui. Ma certo mi stimerai di più quando sentirai le splendide riflessioni che il mio cervello nuovo emanerà.
0: Poi li salutò tutti allegramente e andò nella sala del trono, dove bussò alla porta.
3: Avanti, disse Oz.
0: Lo spaventapasseri entrò e trovò l'ometto seduto accanto alla finestra, immerso in profondi pensieri.
1: Sono venuto per il mio cervello,
0: osservò lo spaventapasseri un po' a disagio.
3: Ah, sì! Siediti su quella sedia, per favore, disse Oz. Abbi pazienza, ma per poter mettere un cervello al posto giusto ti dovrò togliere la testa.
1: Non preoccuparti, disse lo spaventapasseri, toglimi pure la testa, basta che sia migliorata quando me la rimetterai.
0: Così il mago gli staccò la testa e ne tolse la paglia. Poi entrò nel ripostiglio sul retro e prese una misura di crusca che mescolò con moltissimi spilli e chiodi. Avendo agitato ben bene il tutto, lo versò nella sommità della testa dello spaventapasseri, riempiendo il resto dello spazio con della paglia per tenerlo a posto. Una volta riattaccata la testa al corpo, disse allo spaventapasseri:
3: d'ora in poi sarai un grand'uomo, perché ti ho dato un bel cervello molto acuto.
0: Lo spaventapasseri fu fiero e soddisfatto dell'esaudimento del suo gran desiderio e, avendo ringraziato Oz con calore, tornò dagli amici. Dorothy lo guardò incuriosita. Aveva la sommità del cranio tutta bitorcioli per via del cervello.
2: «Come ti senti?»
0: chiese.
1: «Mi sento veramente saggio», rispose lui serio. «Quando mi sarò abituato al mio cervello, saprò tutto».
3: «Perché ti spuntano dalla testa tutti quegli aghi e quegli spilli?»
0: chiese il boscaiolo di latta.
1: «Sono la dimostrazione del suo acume», osservò il leone.
3: «Beh, ora da Oz ci devo andare io a farmi dare il mio cuore»,
0: disse il boscaiolo. Andò alla sala del trono e bussò alla porta.
3: «Avanti», disse Oz.
0: Il boscaiolo entrò e disse:
3: «Sono venuto per il mio cuore».
4: «Benissimo», rispose l'ometto, «ma per poterti mettere il cuore al posto giusto dovrò farti un buco nel petto. Spero di non farti male».
3: «Oh, no», rispose il boscaiolo, «non sentirò proprio niente».
0: Così Oz tirò fuori un paio di forbici da lattoniere e praticò un piccolo buco quadrato nel torace del boscaiolo di latta sulla sinistra. Poi si diresse a un armadio e ne estrasse un grazioso cuore fatto interamente di seta e pieno di segatura.
3: «Non è bello?»
0: chiese.
3: «Oh, altro che!»
0: rispose il boscaiolo soddisfattissimo.
3: «Ma è un cuore gentile?»
4: «Gentilissimo!»
0: rispose Oz. infilò il cuore nel petto del boscaiolo e quindi rimise a posto il tassello di latta, saldandolo ben bene lungo i bordi.
3: «Ecco fatto», disse. «Ora hai un cuore di cui chiunque potrebbe andar fiero. Mi dispiace della toppa, ma non c'era altra via».
4: «Non mi dà nessun fastidio», esclamò tutto contento il boscaiolo. «Ti sono gratissimo e non dimenticherò mai la tua cortesia».
3: «Non c'è di che», rispose Oz.
0: E il boscaiolo di latta tornò dagli amici che gli fecero tutti i migliori auguri per la sua buona fortuna. Ora toccò al leone di andare a bussare alla porta della sala del trono.
3: «Avanti!» disse Oz.
5: «Vengo per il mio coraggio», annunciò il leone entrando nella stanza.
3: «Benissimo», rispose l'omino. «Te lo prendo subito».
0: Andò a un armadio e, sporgendosi fino a un alto scaffale, prese una bottiglia quadrata di vetro verde e la posò in un piatto verde oro finemente lavorato. Mettendolo davanti al leone vigliacco, che lo annusò con un certo sospetto, il mago disse:
3: «Bevi».
5: «Che cosa è?»
0: chiese il leone.
3: «Beh»,
0: rispose Oz,
3: «se fosse dentro di te sarebbe coraggio. Lo sai che il coraggio uno lo ha sempre dentro, no? Perciò questo liquido non lo si può veramente chiamare coraggio finché non lo si è ingoiato. Di conseguenza ti consiglio di mandarlo giù prima possibile».
0: Il leone non esitò più, ma bevve fino a vuotare il piatto.
3: «Come ti senti ora?»
5: «Pieno di coraggio», rispose il leone,
0: che tornò tutto allegro a raccontare la sua buona fortuna agli amici. Rimasto solo, Oz sorrise al pensiero del successo avuto nel dare allo spaventapasseri, al boscaiolo di latta e al leone precisamente quello di cui credevano di aver bisogno.
3: «Come potevo non fare l'imbroglione», si disse, «quando tutta questa gente mi costringe a fare quello che, lo sanno tutti, non si può fare? È stato facile accontentare lo spaventapasseri, il leone e il boscaiolo, perché loro credevano che potessi fare qualunque cosa. Ma ci vorrà ben altro che la semplice fantasia per riportare Dorothy nel Kansas. Come ottenere questo? Proprio non lo so».
6: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
7: RNC Torino e Provincia 107 e 400. Cuneo e Provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Ci posso l'altra volta, scendo a testa.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: C'è un cielo azzurro, un asfalto rovente, c'è bisogno di te.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: forza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

0: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane. I giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo, e ti perdi. Signore, ci metti in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre. Pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro? Oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto? Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché io

0: lasciarsi, Signore, nessuno non ci abbandonare. Il cuore regge con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, oh Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
2: Amen.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC Note di classica. Johannes Brahms. Tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani. Numero 4 in fa minore. Numero 5 in fa diesis minore. Numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 4 in fa minore, numero 5 in fa diesis minore, numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossate e Mario Lamberto.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Ludwig van Beethoven, Rondò, Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra, opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia, sotto la direzione di Marek Janowski.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Marek Janowski.

RNC Note di Classica. Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore RV534 per due oboi, arrangiamento per tromba e oboe. Allegro, largo, allegro. Maurice André, tromba. Daniel Arignon, oboe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore, RV 534, per due oboi, arrangiamento per tromba e oboe. Maurice André, tromba. Daniel Arignon, oboe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris. Direttore Jean-Pierre Vallée. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Corean grato. Le voci parallele sono di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras. RNC, Notte di Classica. Édouard Laloux, secondo movimento, allegro molto, e quarto movimento andante dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

Édouard Lalot, abbiamo ascoltato il secondo e quarto movimento dalla Sinfonia Spagnola per violino e orchestra, solista Uto Ughi, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. RNC, note di classica. Niccolò Paganini, primo movimento maestoso, dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini, Ernest Braucher, viola, Bruno Pignata, violino, Pino Briasco, chitarra, Riccardo Agusti, violoncello.

di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Riccardo Agosti, violoncello. Pino Briasco, chitarra. Note di classica. Béla Bartók, danze popolari rumene. A seguire Astor Piazzolla, Liber Tango. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra.

0: Abbiamo ascoltato di Béla Bartók Danze popolari rumene e di Astor Piazzolla Libertango, Jean Golu flauto di Pan, Alessio Nebbiolo chitarra.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

0: und Gott sprach. E Dio disse, sia la luce. E poi fu il cielo e la terra, con i mari, le isole, i monti, i fiumi, i boschi, e gli animali, e le piante, e l'uomo.
1: Darius Miu, La création du monde, Mario Marzi, sassofono, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Hans-Jörg Schellenberger.

Di Darius mio, abbiamo ascoltato La création du monde. Mario Marzi, sassofono. Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi. Direttore Hans-Jörg Schellenberger. Cantata della natura. Musica di Domenico Clapasson. Per soprano, quartetto vocale maschile, violino, pianoforte, orchestra d'archi e percussioni. Su testi di Alcmane, Baudelaire, Seneca e antichi testi della tradizione irlandese. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale, diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Violino solista Ettore Begnis. Dirige l'autore Domenico Clapasson.

0: Abbiamo ascoltato Cantata della Natura, musica di Domenico Clapasson, per soprano, quartetto vocale maschile, violino, pianoforte, orchestra d'archi e percussioni, su testi di Alcman e Baudelaire, Seneca e antichi testi della tradizione irlandese. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble Instrumental Arbos. Violino solista Ettore Begnis. Direzione dell'autore Domenico Clapasson.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Das Lied von der Herde, Il canto della terra, sinfonia per contralto, tenore e grande orchestra. Il canto bacchico della desolazione della terra, Il solitario in autunno, Della giovinezza, Della bellezza, L'ebro in primavera, L'addio, Brigitte Fassbender, contralto, Francisco Araiza, tenore, Orchestra Berliner Filarmonica, direttore Carlo Maria Giulini.